L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interessi alla vita,

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Aspettando l'estate. Su Rai Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con Rai Radio Tutta Italiana.

soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Ed eccoci qui, buongiorno, ben svegliati, Sveglia Italia. Siamo a Mattina Tutta Italiana Estate su Rai Radio Tutta Italiana. Ed è venerdì, siamo verso il fine settimana e noi ci teniamo in compagnia come sempre dalle 7 fino alle 10. Non sono da sola, con me c'è sempre la mia compagna Giulia. Ciao Giulia!
1: Buongiorno e buon venerdì a tutti. Sono le 7, siamo di nuovo su Rai Radio Tutta Italiana e non vedo l'ora di sapere da tutti voi cosa farete questo weekend bellissimo. Tu che farai?
0: Allora, io pensavo di andare al mare questo weekend, visto che non lavoro, non devo fare nulla, quindi mi sono proprio detta questo weekend me ne vado al mare. E voi fateci sapere, tu Giulia cosa farai ad esempio?
1: Io andrò al mare.
0: Ecco, vedi, ma magari andiamo nello stesso posto, non lo sappiamo.
1: Può essere, partiamo insieme, usciamo una quale
0: no? Perché no, scusami, un bel weekend lungo. Ma intanto allora fatecelo sapere, memorizzatevi questo numero, il nostro numero 334-604-5640. Inviateci un messaggio di testo, un messaggio vocale, fateci sapere che cosa farete in questo venerdì, ma soprattutto quali sono i vostri programmi per il fine settimana. E noi intanto partiamo, a proposito di estate, con un brano di Annalisa, e allora ci ascoltiamo Canzone Estiva.

0: E ad aprire le danze c'era proprio lei, Annalisa, con Canzone Estiva, uno dei brani del momento, e perché queste 3 ore saranno cariche di musica, energia, buon umore, caffeina, perché noi siamo la vostra caffeina. Giulia, tu sei la caffeina dei nostri ascoltatori.
1: No, io sto bevendo la caffeina, sto bevendo una Coca-Cola.
0: Cioè, capito, lei alle 7:08 del mattino non si beve il caffè, si beve, a parte che non possiamo dirlo che cosa stai bevendo, una bevanda marrone, un tendente al nero, dolcina, è finita. Comunque ti volevo dire che sta arrivando il gorgonzola,
1: Ecco, dov'è la mia colazione? Ecco,
0: sta arrivando, ma perché lo stiamo facendo produrre artigianalmente?
1: Ragazzi, scriveteci voi, anzi mandateci una foto e taggateci sul profilo Instagram Radio Tutta Italiana di quello che state mangiando a colazione, così ci fate respirazione anche a noi.
0: Visto che ieri abbiamo parlato di colazioni strane anche in giro per il mondo, e quindi vogliamo sapere se fate una colazione dolce, una colazione salata, insomma, che cosa vi mangiate. Tra l'altro ci sono arrivate alcune foto sul numero di redazione di voi, insomma, con il cornetto, con le fette biscottate mentre ci ascoltate. A noi fa veramente tanto piacere, perché insomma ci piace l'idea appunto di tenervi compagnia. Tra l'altro ci hanno scritto in tanti che facciamo divertire.
1: Pensa un po'.
0: Siamo una coppia comica, Giulia.
1: Ma veramente comica sicuramente.
0: Vabbè, allora, come di consueto, abbiamo l'almanacco del giorno, quindi vi raccontiamo, vi diamo un po' di notizie su questa giornata, venerdì 12 giugno. E allora, i santi del giorno, oggi si festeggia, quindi diciamo tutti gli onomastici, ecco, Sant'Onofrio, quindi tutti gli Onofri all'ascolto, buon onomastico, San Gaspare Bertoni, Beata Maria Candida dell'Eucaristia e Beato Guido da Cortona e San Basilide. Quindi poi una info su Sant'Onofrio, che è il protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti, quindi auguri a tutte le persone che fanno questo di professione. Anzi, tra l'altro, io vorrei sapere dai nostri ascoltatori che sono svegli così presto che cosa faranno, che lavoro fanno, quindi perché si svegliano così presto. Fatecelo sapere, 334 604 5640, quindi memorizzatevi questo numero, così potete interagire con noi e vi leggiamo e vi ascoltiamo in diretta.
1: Sto leggendo una notizia veramente divertente, che dice che a Roma arriva la wedding machine, ci si può sposare con 15 euro in 3 minuti. Si trova in zona Ponte Milvio ed è arrivata questa macchina che permette di vivere un matrimonio simbolico, cioè, ti dà 3 anelli,
0: okay,
1: un certificato personalizzato ed un'esperienza unica. Non ha ovviamente valore legale,
0: certo,
1: ma è pensato come un gioco emotivo e divertente da vivere e condividere. Scrivisi nei commenti per sapere dove si trova. Lo scriviamo, sì?
0: Ma tu ti sposeresti così?
1: No.
0: Comunque Ponte Milvio, devo dire che ha un'energia particolare, perché dopo i lucchetti poi si sono inventati la wedding machine. Ma chissà se qualcuno lo ha fatto. Magari qualcuno lo ha già fatto. Ha già fatto questa cosa? Beh, è un'idea, diciamo, simpatica. Quello sì. L'unica cosa che, insomma, 15 euro per, insomma,
1: dici sì, è abbastanza.
0: Mi sembra un po' costosina come cosa. Vabbè, fateci sapere se qualcuno magari l'ha già provata, siccome è arrivata a Roma, magari qualcuno che abita qui l'ha già fatta, qualche coppia di fidanzati. E tornando invece a che cosa accadde oggi. Oggi, 12 giugno del 1942, facciamo un po' un passo, diciamo, indietro nel tempo, Anna Frank inizia il suo diario, quindi esattamente 84 anni fa. Io l'avevo letto. Tra l'altro mi era piaciuto molto.
1: Bellissimo.
0: Molto. Poi nel 1967 c'è stata la prima sonda su Venere. E nel 1981 Indiana Jones debutta sul grande schermo, quindi il grande mito di Indiana.

0: Oh mamma mia, Rosa Chemical, ed eccoci qua. Per chi si fosse appena sintonizzato, siete su Mattina Tutta Italiana Estate.
1: Ed è arrivato cosa?
0: Chi è arrivato?
1: È il momento di cosa?
0: Ti prendo in giro. È arrivato il momento del cornetto col gorgonzola adesso.
1: Buono, oppure?
0: No, è arrivato il nostro consueto momento dei compleanni. Quindi ricordiamo i compleanni dei personaggi famosi e con l'occasione vi invitiamo a scriverci, ad esempio, se è il compleanno di qualcuno, fatecelo sapere, vi facciamo gli auguri in diretta, oppure se volete fare una dedica. Allora, nel 1915 nacque David Rockefeller, banchiere statunitense nato a New York, e diciamo che è stata una delle persone più ricche del pianeta, con un patrimonio che superava i 3 miliardi di dollari. Poi nel 1922 nasce Margherita Hack, insigne scienziata e divulgatrice. Tantissimi auguri a Francesco Renga, ovviamente una delle voci più belle della nostra musica italiana. Tantissimi auguri anche a Nino Formicola, comico italiano. E poi, per quanto riguarda lo sport, tanti auguri anche a Diego Alberto Milito, Philippe Coutinho e Giovanni Enrichiello, che è un ex pallavolista e medaglia di bronzo con la nazionale ai giochi olimpici di Los Angeles del 1984. Quindi tantissimi auguri di buon compleanno. Tanti gemellini ci sono, perché stiamo vedendo che ci sono tantissime nascite in questo mese di giugno, tra cui la sottoscritta. E fateci sapere se è anche il compleanno di qualcuno oggi e perché no anche come lo festeggerete. 334-604-5640, sono ufficialmente aperte le linee per scriverci, per mandarci un messaggio vocale, quindi insomma dateci il vostro buongiorno. Intanto Stringimi dei Mattia Bazar.

0: Stringimi dei Mattia Bazar in questa mattina a Tutta Italiana Estate. Io sono particolarmente di buon umore perché diventerò ricca.
1: Sì. Dimmi che lo faccio anch'io.
0: No, questa è una cosa che riguarda soltanto me, perché mi spettano 70.000 euro di risarcimento da parte tua.
1: Mia?
0: Sì.
1: In che senso?
0: È perché adesso lo sai che se tu subisci stress al lavoro da parte dei colleghi, puoi richiedere un risarcimento.
1: Ma allora aspetta anche a me, sentiamo.
0: Tu pensa, c'è una persona che ha avuto un risarcimento di 70.000 euro appunto perché veniva stressata da parte dei colleghi.
1: Ma allora
0: e quindi aveva ansia, insonnia. No, io lo divento. Vabbè,
1: io
0: cosa facciamo? 50 Facciamo 50 e 50, cosa dici?
1: Vabbè,
0: 35
1: dai,
0: 35.
1: Sta,
0: e poi ce ne andiamo in vacanza. Sì, perché essere costretti ad affrontare quotidianamente un ambiente lavorativo caratterizzato da comportamenti ostili, umiliazioni, atteggiamenti emarginanti, no vabbè, dai, queste cose non ci riguardano, può provocare conseguenze profonde sulla salute psicologica del lavoratore. Ansia, insonnia e difficoltà relazionali rappresentano spesso i primi segnali di un disagio che nei casi più gravi può evolvere in una vera e propria patologia psichiatrica. Ecco. E quindi su questo tema è proprio intervenuta la Corte di Cassazione con un'ordinanza specifica, confermando il diritto al risarcimento di un dipendente che aveva sviluppato un grave disturbo ansioso-depressivo a seguito delle condotte persecutorie subite nell'ambiente di lavoro. E beh, io la reputo una cosa intelligente, come perché
1: è perché tu hai i soldi.
0: È certo, perché io adesso chiederò un risarcimento.
1: Ma lo chiederò anche io.
0: Ecco, siamo a posto. Guarda, io se vuoi ti porto un po' di Zola per farmi perdonare.
1: Ecco, appunto, tu mi devi già dare tanti di quei soldi dopo che mi hai fatto vedere quei piccioni lì dentro la polenta.
0: Ormai è traumatizzata. Ma scusami, ma tu ti guardi gli horror, ti guardi, non c'hai paura di niente, hai un algoritmo lì su Instagram che ti fa vedere le peggio cose, capito? E poi ti attacchi alle mie, voglio dire, scaramucce, ma io non lo so veramente.
1: Sì, vabbè.
0: Comunque, fateci sapere com'è il vostro ambiente di lavoro, come sono i colleghi. Beh, molti invece, diciamo qua, ecco, ci dispiace per questo dipendente appunto che ha subito questa situazione di forte stress, però sul posto di lavoro invece spesso si incontrano poi anche degli amici, che non solamente poi in ufficio, ma poi che restano anche per tutta la vita. Quindi fateci sapere magari se avete conosciuto il vostro migliore o la vostra migliore amica sul posto di lavoro. E scrivetecelo al 334-604-5640. Se non l'avete ancora fatto, memorizzatevelo questo numero. Noi nel frattempo ci ascoltiamo Cado con Albe di LDA.

0: Ce la siamo cantata a squarciagola questa canzone, io e Giulia, che abbiamo già cominciato, alle 7:30 stiamo già ballando, cantando, facendo di tutto e di più, ma soprattutto Giulia, che stai guardando?
1: Sto guardando che è successa una cosa sconvolgente,
0: Cioè?
1: perché è ceduto il controsoffitto in un fast food nei pressi di La Spezia, dove c'erano
0: Ok.
1: tutti questi clienti che stavano con gli hamburger, con i bambini a mangiare patatine,
0: No.
1: sorseggiare Coca-Cola, e il controsoffitto dove sopra c'era il bagno
0: Sì?
1: è totalmente crollato, quindi si sono
0: No.
1: totalmente inzuppati di liquidi provenienti
0: No.
1: dal bagno, poverini con bambini traumatizzati,
0: Ci
1: fortunatamente
0: credo.
1: nessun ferito, però sono stati proprio sorpresi da una vera e propria cascata di liquidi
0: Una
1: che
0: bella
1: inzuppati.
0: giornata di...
1: Esatto. Quindi
0: ok.
1: stiamo
0: Ma che bella
1: attenti.
0: notizia, Giulia.
1: Andiamo nei fast food. Iniziamo questo
0: Cioè,
1: venerdì con delle
0: per
1: notizie.
0: aprire la puntata mi sembra la notizia
1: La
0: migliore
1: notizia
0: proprio.
1: migliore, sì, no, volevo anche, insomma, non è
0: Vabbè,
1: che
0: così.
1: succedano sempre cose belle, comunque alla fine se lo saranno finito pure l'hamburger, tu stai a vedere i dettagli, dopo quello che ti sei mangiata, tra le
0: Tu dici?
1: cose un'altra, alla fine...
0: Tu dici che loro comunque sono rimasti lì, si sono finiti il loro fast food.
1: Sì, io
0: Sì.
1: l'avrei
0: Se,
1: fatto.
0: tu l'avresti
1: Sì,
0: fatto?
1: sì.
0: Perché
1: Se avevo
0: può
1: fame...
0: succedere di tutto, ma Giulia non rinuncia al suo
1: Al mio
0: hamburger.
1: hamburger,
0: Cioè,
1: esatto.
0: fuori l'apocalisse, catastrofi naturali,
1: Però...
0: ma scusate, io devo finire il mio cheeseburger, mi
1: Scusate, mi spiace, continuate a...
0: Sento impassibile, capito? Mentre il mondo crolla.
1: Mentre il mondo crolla, a me non interessa.
0: Ma chi se ne frega, fantastico. E allora sono le 7:30 spaccate, quindi questo vuol dire soltanto una sola cosa. Diamo il collegamento a Maria Cristina Zoppa con il disco Rai.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: Ma bentornati al buongiorno di Disco Rai, al Disco Rai Daily dedicato anche oggi all'almanacco musicale per ricordare quelli che sono stati i grandi momenti musicali nella storia della musica proprio del 12 giugno. E allora nel 1964 nasce a Bologna la cantante Angela Baraldi, mentre nel 1968 nasce a Udine Francesco Renga, al quale facciamo i nostri migliori auguri. Nel 1981 Mia Martini invece il 12 giugno rilascia il disco Mimì. Nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album Sono cose che capitano, mentre nel 1992 Ielio e le Storie Tese incidono il disco Italia Room e Casom City, e nel 2000 ci lascia il cantante Bruno Martino, che aveva scritto una delle canzoni per eccellenza dell'estate, che recitava appunto Odio l'estate. Mentre 5 anni dopo, il 12 giugno, i Negramaro lanciano la canzone che caratterizzerà dal 2005 ad oggi sicuramente questa stagione. Indovinate il titolo?
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Seconda parte dell'almanacco del 12 giugno e andiamo al 2011. Giorgia incide Il mio giorno migliore. Nel 2020 invece esce sia il mixtape di Tedua, Vita Vera, e debutta in radio karaoke, insomma singolo di Bundabash con la coppia di fatto Alessandra Amoroso. Nel 2021 invece Musica e il resto scompare di Elettra Lamborghini, pensate un po', certificato triplo disco di platino, mentre nel 2023 ottiene un meritatissimo disco di platino blanco per l'album Innamorato, dal quale ascoltiamo un duetto che ha veramente segnato gli ultimi mesi, gli ultimi anni della musica italiana, perché è un incontro generazionale innovativo ma sostenuto dalla voce più bella della musica italiana, ovvero Un briciolo di allegria di Blanco con la nostra Mina.

0: Questo pezzo con Max Pezzali ed Eros Ramazzotti, sono le 7:41. Allora, buongiorno, vi siete svegliati? Il caffè l'avete preso? Noi sì.
1: Certo che arrivare di venerdì, svegliarsi diventa ogni giorno sempre più difficile, sai, tipo la scalata, lunedì
0: Esatto.
1: ok, che parti carico del weekend, martedì inizi un po' così, mercoledì perdi le forze, giovedì sei distrutto, venerdì sei rassegnato.
0: Però c'è da dire che è anche l'ultimo giorno prima del weekend, quindi forza, forza,
1: Eh sì,
0: forza, ce la
1: oggi
0: possiamo fare.
1: inizia il weekend.
0: Esatto, oggi già da venerdì? Beh, il nostro sì, perché il nostro ufficialmente è un weekend lungo, noi finiamo alle 10 e poi
1: Iniziamo.
0: fino a lunedì mattina siamo in vacanza, più o meno. Non la vedo molto convinta oggi.
1: Non si va mai in vacanza.
0: Vabbè, comunque lo sapevi che arriva il primo assessore creato con l'intelligenza artificiale?
1: Ma davvero?
0: Sì, sarà donna
1: Dove
0: e
1: si
0: avrà un
1: trova?
0: nome. Allora, ci troviamo nel comune di Acqui Terme, dove arriverà l'assessore digitale e avrà proprio un ruolo ufficiale in comune. Il sindaco proprio di Acqui Terme, Danilo Rapetti, ha annunciato l'entrata nell'esecutivo della città di due nuovi assessori. Il primo è un umano, mentre il secondo è costruito tramite l'intelligenza artificiale. Questo nuovo assessore digitale si occuperà, diciamo, di innovazione artificiale e umanizzazione, cioè, mentre l'altro tecnico dovrebbe occuparsi di urbanistica, edilizia e polizia locale. Entrambi i nuovi assessori avranno un posto in giunta, eppure quella virtuale potrà parlare ed esprimere pareri.
1: Pensa, ma è un mondo che andrà tutto così, quindi però è divertente come
0: Un
1: cosa.
0: mondo robotizzato. Inoltre, il sindaco, diciamo, ha deciso di crearsi un nuovo assistente, anche ovviamente questo virtuale, e egli ci si potrà rivolgere per qualsiasi necessità, dalle lamentele per le buche in centro alle informazioni per pagare una multa. A proposito di multa, poi ti devo dire un'altra cosa sull'intelligenza artificiale: non passare dal comune di Treviglio, perché
1: Perché? Che
0: e poi
1: succede?
0: te lo dico dopo, un'informazione alla volta. Sull'assessore digitale Rapetti commenta: ormai viviamo in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale è presente nella nostra vita in maniera massiccia e non vedo perché ci debbano essere problemi a utilizzarla per amministrare una città. Ma ragazzi, voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa iniziativa oppure no? Fatecelo sapere al nostro numero 334-604-5640. Oltre a darci il vostro buongiorno, fateci sapere da dove ci state ascoltando, mi raccomando. E noi invece andiamo con un'altra canzone, Joe Evan, Andy Warhol.

scema. Ho messo i biscotti sugli occhi e ti ho detto davvero: amami alla Frida Kahlo, io ti giuro non sarò mai Diego. Baciami a sorpresa perché voglio e non chiedo. Io che sono stato chiuso, scesa, mi ritrovo a volare bella Chagall. Dimmi che sono l'ultimo, ma non Italo Svevo. Mi hai detto dimmi una cosa che ami di te, che mi sparano e non muoio, perché sono Andy Warhol.

0: te proteggi me, protago te proteggi me, protago te proteggi me.
1: Jovan con Andy Warhol. E allora è arrivato il nostro momento consueto dell'oroscopo. Giulia, sei carica? Sei pronta?
2: Carichissima, la
1: potrei...
2: sentiamo.
1: Allora, potrei stupirti con effetti speciali. C'è Giulia che è preoccupata. Non so mai che cosa aspettarsi da me la mattina.
3: Che c'è il segno dei gemelli?
1: No, proprio per questo, infatti, non c'è il segno dei gemelli, ma attenzione, potrei stupirti. Vabbè, ti lascio l'effetto sorpresa. Allora, al terzo posto, diciamo ovviamente i tre segni più fortunati della giornata di oggi, al terzo posto troviamo il segno del leone con un bel voto 8. Il fine settimana è il vostro habitat naturale e oggi vi prendete la medaglia di bronzo. La fortuna vi regala un carisma da Hollywood. Siete magnetici e attirate occasioni d'oro e sguardi complici come una calamita. Chiudete la settimana lavorativa in bellezza e vi preparate a un weekend da protagonisti. Preparate l'outfit delle grandi occasioni, quindi amici del leone, un bel terzo posto. E poi al secondo posto troviamo il segno dei pesci con un 8,5, quindi una medaglia d'argento per gli amici pesciolini che continuano a nuotare in un mare di positività. Se l'inizio della settimana è stato un po' pesante, oggi la fortuna vi ripaga con gli interessi. Sesto senso a 1000, risposte d'amore inaspettate e un'atmosfera magica intorno a voi. Se stasera c'è un invito a cena o una festa, accettate senza pensarci due volte. Il divertimento è assicurato. E poi al primo posto chi c'è?
2: Acquario!
1: Ma come svircia!
2: Lo sapevo, me lo sentivo.
1: Te lo senti? Era nell'aria. Sì, e allora al primo posto troviamo proprio il segno dell'acquario con un bel 9, quindi sipario, applausi e luci strobo puntate tutte su di voi. Oggi salite sul gradino più alto del podio perché la dea bendata ha deciso di premiare la vostra follia. Ah, quindi lo sa che siete pazzi.
2: Lo sa, ma chi è che non lo sa che gli acquari non sono pazzi? Ma chi è che non lo sa?
1: E quindi avete un'energia elettrica e delle intuizioni così brillanti che potreste brevettare un'app di successo entro stasera. Ecco, quindi ti aspetto con le idee. Mi raccomando, voglio un'app di successo creata da Giulia.
2: E come si potrebbe dare? Dai qualche idea anche.
1: No, me la devi dare tu, scusami. Qua c'è scritto che voi dell'acquario entro stasera brevetterete entro la mezzanotte. È così. La fortuna vi assiste soprattutto nei colpi di scena, un messaggio inaspettato, un incontro casuale per strada o una svolta dell'ultimo minuto che trasformerà il vostro weekend in un film d'avventura. Beh, a te piacciono i film, sei un'attrice, Giulia, che cavolo. Siete ingovernabili e irresistibili. Giulia, hai capito? Tutta la forza ride. Cosa ti ridi?
2: Perché io sto preparando qualcosa che tu non sai, a breve vedrete.
1: Io ho una paura, perché poi dice di me, capito, che sono la sua disturbatrice, ma io ho paura, perché tu voi la vedete lì, no, anzi non la potete vedere, io la vedo bella lì tranquilla così, ma non si sa mai che cosa sta pensando. Giulia, aiuto.
2: Allora
1: dimmi cosa
2: da
1: c'è.
2: Annunciare.
1: Ho proprio un annuncio serio, allora.
2: Ho qualcosa da annunciare di molto serio.
1: Vai, dici, sono tutto orecchie, abbiamo anche la base.
2: Annuncio una canzone, va bene. Dopo.
1: Va bene, e allora, stessa direzione, Paola Iezzi.

0: è carica. Allora, buongiorno a tutti.
1: Stai iniziando a fare effetto lo zucchero del cornetto.
0: Sto iniziando, buongiorno a tutti, perché io dopo la colazione finalmente riesco a parlare.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: anche a te.
0: Buongiorno, sono quasi le 8, siamo sulla radio Tutta Italiana Estate. E eccoci qui a parlare di un po' di notizie scovate nel mondo, un po'
1: Vai,
0: divertenti,
1: dici.
0: Un po' no. L'altro giorno abbiamo scoperto un'isola della Finlandia dove gli uomini fortunatamente non sono ammessi, che era stata
1: fortunatamente
0: un'iniziativa bellissima di questa donna finlandese che ha deciso di comprare quest'isola di 8.000 acri e far venire tutte queste donne per godersi in pace una vacanza. Mentre andando in America, esattamente nel cuore del Texas, 11 donne tra i 60 e gli 80 anni hanno scelto di rivoluzionare il concerto
1: che vabbè, quella roba lì, dai, insomma,
0: di vecchiaia, creando una comunità unica nel suo genere. Si chiama Bird Nest, infatti Rossella sta già pensando di andare, ed è un villaggio di teeny
1: perché
0: house.
1: Perché sto già pensando di andare?
0: Perché magari vuoi fare la pensione lì con loro, tanto
1: che c'è frega, che c'ho da fare? Ma no, infatti, dai, allora spiegami, vediamo come si fa?
0: Oggi è tutto molto. Allora, è un villaggio teeny house pensato per invecchiare insieme, che carini, senza solitudine e senza dipendere da nessuno. Il progetto nasce dall'idea di Robin Yeran, che ha 70 anni e ha investito circa $140,000 dei propri risparmi per acquistare oltre 5 acri di terreno e trasformarli in uno spazio condiviso, sicuro e autosufficiente. Che carine, sono delle piccole diciamo abitazioni, quindi teeny house, e sono tutte disposte attorno ad una grande area comune chiamata cucina, un luogo dove i residenti mangiano insieme, si aiutano e costruiscono relazioni quotidiane. Con un affitto di circa $400 al mese, le donne non ottengono soltanto una casa, ma una vera rete di supporto, perché si fanno compagnia. C'è chi accompagna una vicina del medico, chi cucina per tutte dopo un'operazione, o chi semplicemente si assicura che nessuno appunto resti solo. Molte delle residenti arrivano alle esperienze difficili, divorzi, problemi economici, malattie, insomma lavori precari, e tutte condividono la stessa idea: evitare l'isolamento e vivere la terza età in un modo più umano e indipendente. Però la convivenza segue regole precise, a partire dalla filosofia no drama. Capito?
1: Ok, ci piace, nonnette. Il no drama.
0: Ogni problema viene affrontato apertamente per evitare tensioni e rancori. Il successo del progetto è stato enorme e per appena 14 posti disponibili sono arrivate oltre 500 richieste in tutto il paese.
1: Però comunque una richiesta molto alta, vuol dire che ha avuto successo questa iniziativa,
0: perché rappresenta un nuovo modello sociale che trasforma, diciamo, la vecchiaia in una fase fatta di libertà, relazioni e sostegno reciproco. Io volevo sapere, vuoi andare?
1: Ma io non sono vecchia, però tu sì, Giulia. Allora,
0: non avrai 70 anni, ma mentalmente mi dici che vai a dormire alle 9, che
1: io
0: sei distrutta,
1: ragazzi,
0: che non riesci ad uscire. Allora va anche tu con loro,
1: ragazzi,
0: le aiuti a cucinare.
1: Dopo i 30 è un declino totale. Comunque no, è bella questa cosa del concetto di comunità, perché comunque ci sono molti anziani che insomma sono da soli, non hanno magari nessuno, invece in questo modo si possono, ecco, supportare a vicenda, e quindi è sicuramente una bellissima iniziativa.
0: È bello perché si supportano a vicenda, perché magari ci sono persone
1: si supportano. Tu mi sopporti o mi supporti?
0: No, io no, infatti io ti volevo mandare lì. Il problema è che queste povere nonnette che avevano trovato la loro pace con te, secondo me vendono tutto e se ne vanno,
1: no,
0: perché
1: esatto,
0: lasciano lì da sola, perché
1: mi lasciano così, un villaggio solo per me.
0: Purtroppo così, però niente, posso provare a mettere una buona parola, ma non garantisco.
1: Dai, allora noi adesso ci ascoltiamo una canzone, ma prima il segnale orario. La mattina tutta italiana estate, sono le 8:00.

0: Ed eccoci qui per un po' d'amore, ma sentite che cosa arriva? Una poesia, ragazzi.
1: Che bella.
0: La donna cannone dal 1983, Francesco De Gregori.
1: E ascoltiamola tutti insieme in macchina, cantatela a squarciagola, è bellissimo.

oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Mamma mia, fino all'ultima nota, questa è veramente una poesia, io credo anche una delle canzoni più belle del panorama della musica italiana. È stata reinterpretata da tantissimi artisti, tra cui Ornella Vanoni, Anna Oxe, Ricchi e Poveri, Ivana Spagna, Silvia Salemi e tanti tanti altri, nonché dal grandissimo Mango. E tra l'altro fece anche da sottofondo musicale alle scene conclusive del film Flirt, proprio del 1983, di Roberto Russo e Monica Vitti, e anche utilizzato in alcune scene del film Il Grande Cocomero del 1993 di Francesca Archibugi. Ci piace ogni tanto darvi qualche nozione su questi grandi classici, proprio perché insomma hanno fatto la storia e continuano a farla e non passano mai di moda, anzi vengono trasmesse di generazione in generazione. Quindi ci piace raccontarvi un po' di storia della musica italiana, anche perché siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Mattina Tutta Italiana Estate e siamo ufficialmente entrati nel vivo della seconda ora.
1: E che dire
0: E che dire,
1: nell'immagine
0: Giulia?
1: ora?
0: Buongiorno. Comunque prima, mentre io ero lì sognante a cantarmi la donna cannone, Giulia mi ha sparato la luce della ring light. Noi abbiamo qui la ring light per fare i contenuti social. Mi ha letteralmente sparato le luci in faccia. È stato proprio un risveglio traumatico. Tu dimmelo che ti stai vendicando con
1: Ma
0: me,
1: che ti
0: dimmelo.
1: faccio gli scherzetti del venerdì? Ti
0: Lo
1: faccio gli
0: so.
1: scherzetti. Comunque,
0: Comunque,
1: andando a
0: dici,
1: notizie,
0: dici.
1: allora c'è un raro caso di una donna.
0: Sì.
1: Devi sapere che questa donna è incapace di sentire le voci maschili. Ti
0: Ma che
1: spiego
0: bello, ma
1: cosa è
0: che
1: successo. Ti
0: bello.
1: spiego, racconto
0: Ma in che senso,
1: perché
0: scusami?
1: lo so, lo vuoi pure tu, lo so,
0: Sì,
1: pure io,
0: è
1: però
0: un dono.
1: ti spiego com'è andata. Beata lei,
0: Scherziamo,
1: no, no, no, no, non
0: scherziamo,
1: scherziamo.
0: amici, no, dai.
1: Va a dormire con la nausea e forti ronzii alle orecchie, fino qua tutto ok. La mattina dopo si sveglia e non riesce più a sentire la voce del suo fidanzato. È successo ad una ragazza cinese di 24 anni, Chen, nella città di Yamen. Chen, sei una fortunata che tu non hai neanche idea,
0: Sei una
1: beata te.
0: miracolata.
1: La giovane, spaventata dai sintomi improvvisi, è corsa in ospedale, dove i medici hanno scoperto qualcosa di rarissimo: riusciva a sentire solo le voci femminili.
0: Ma che
1: La
0: meraviglia.
1: diagnosi? Una particolare forma di perdita dell'udito chiamata perdita di udito a bassa frequenza, una condizione così rara che colpisce circa una persona su 13.000 con problemi uditivi. In pratica il suo orecchio percepiva solo le frequenze più alte, rendendo così impossibile ascoltare le voci maschili.
0: Mi ha un udito
1: Secondo
0: selettivo.
1: selettivo, brava. Secondo gli specialisti, stress, stanchezza e mancanza di sonno potrebbero aver contribuito allo sviluppo del disturbo. Quindi capito che dobbiamo fare per non sentire le voci maschili? Essere stressate, stanchezza e mancanza di sonno.
0: Ecco, vabbè, ce li abbiamo tutte comunque. Secondo
1: Appunto,
0: me
1: però
0: tra un
1: purtroppo
0: po'.
1: ancora sentiamo.
0: No, ma a breve lo
1: La
0: svilupperemo.
1: ragazza ha infatti raccontato di aver lavorato fino a tardi per diversi giorni consecutivi. Gli esperti rendono quindi noto che questi simili ronzii alle orecchie, nausea, improvvisi problemi di udito può venire per questo motivo. Allora, ragazze, se voi ci state ascoltando dalla macchina, da casa e tutto, cerchiamo di fare in questo modo, in modo tale di non sentire più anche noi le
0: Esatto,
1: voci
0: ma
1: maschili.
0: secondo me guarda
1: Io
0: con.
1: comunque
0: No,
1: non le ascolto comunque, mi sento, ma non le
0: infatti non le
1: ascolto.
0: ascoltiamo comunque. E sempre parlando di intelligenza artificiale, Giulia, tu sei insomma alla guida, come sei?
1: Io guido benissimo.
0: Guidi benissimo, ma
1: Sì.
0: utilizzi il telefono?
1: No,
0: Te
1: ma
0: l'allacci la cintura? Perfetto.
1: ovvio.
0: E
1: Ma
0: allora.
1: secondo te, anche se non facessi queste cose, io posso dirlo in radio che poi do il cattivo esempio, mi fanno le multe.
0: Quindi in realtà lo usi ma non lo dici, no, scherzo, no, siamo delle guidatrici diligentissime, ma tu lo sapevi che a Treviglio stanno sperimentando questo super autovelox con l'intelligenza artificiale e quindi ci saranno multe anche per smartphone e cinture non

0: non allacciate. Perché? In che modo? In che modo questa intelligenza artificiale riesce a rilevare il fatto di non avere le cinture allacciate oppure il telefono alla guida? Perché il sistema utilizza delle telecamere ad alta definizione, degli illuminatori a infrarossi attivi 24 ore su 24 e algoritmi di intelligenza artificiale in grado proprio di analizzare in tempo reale ciò che accade dentro l'abitacolo. Potrà verificare se il conducente sta usando lo smartphone, se indossa la cintura di sicurezza e persino controllare l'assicurazione e la revisione tramite un collegamento ai database nazionali, quindi non c'è più scampo.
1: Cioè, a me stava pure simpatico un tempo l'intelligenza artificiale, adesso
0: no.
1: Non riesco più.
0: No, in realtà l'obiettivo ovviamente è quello di contrastare soprattutto la distrazione al volante, quindi di evitare incidenti. E la distrazione oggi è considerata infatti una delle principali cause di incidenti stradali e il nuovo autovelox intelligente rappresenta probabilmente solo l'inizio. Quindi vediamo se insomma da questo comune poi questa iniziativa prenderà piede poi anche in altre città d'Italia. Ma tra l'altro, Giulia, io sono molto felice perché noi teniamo molta compagnia non solamente agli ascoltatori che ci seguono mentre sono in viaggio verso il lavoro piuttosto che in vacanza, visto che comunque stiamo ufficialmente entrando in estate, ma anche in ufficio. E ci ascoltano da Paderno Dugnano e io vorrei dedicare ad Elisa questa canzone che ci ha richiesto di Emi Schilla, Fuoco e Benzina. Ciao Eli, un bacio.

0: Poche benzina, Amy Schilla alle 8:23 di questo venerdì 12 giugno. E a proposito di dediche, noi vi invitiamo a scriverci al nostro numero WhatsApp e perché no, lanciamo anche questa cosa: se volete ascoltare una canzone, se volete dedicarla a qualcuno, scriveteci, mandateci un messaggio con la canzone che volete ascoltare e noi ve la mandiamo in onda al 334-604-5640. Comunque, Giulia, cambiando argomento, stavo seguendo e l'intelligenza artificiale che ha preso il sopravvento,
1: ci fa compagnia l'intelligenza artificiale,
0: preso
1: è qua con noi in studio.
0: Praticamente stavamo leggendo i messaggi sul telefono di redazione, adesso stavamo parlando e niente, l'intelligenza artificiale si è intrufolata e ha risposto, quindi fantastico. Comunque, parlando di la nostra coppia preferita del momento, Dua Lipa e Callum Turner, che non sta facendo dormire mezza Italia con i loro festeggiamenti che durano dall'anno scorso, si sono spostati, quindi hanno lasciato ufficialmente la terra siciliana per dirigersi verso una delle tappe del loro, diciamo, viaggio di nozze e sono arrivati a Matera.
1: No.
0: Eh già, e quindi amici
1: che
0: della Basilicata,
1: ci pensa quante ne staranno combinando, ma soprattutto pensa le persone di Matera quanto saranno felici.
0: Gli amici di Matera, sì, gli amici
1: un
0: di
1: po'
0: Matera,
1: di pace.
0: Gli amici di Matera, secondo me, esatto, adesso memori di quello che è successo agli amici siciliani, si saranno comprati dei tappi per le orecchie. Si scherza, ragazzi. Comunque, Matera è la città più amata dalle star. Un'altra coppia celebre si lascia conquistare dalla magia dei sassi. Quindi, dopo aver incantato milioni di fan in tutto il mondo, Dua Lipa ha scelto la Basilicata per una delle tappe più speciali del suo viaggio in Italia. Insieme al compagno Callum Turner, la pop star britannica è stata avvistata appunto nei pressi di Matera, immergendosi tra scorci unici, tradizioni e atmosfere che continuano ad affascinare i visitatori provenienti da ogni angolo del pianeta. Beh, diciamo che negli ultimi anni comunque la città dei Sassi ha accolto artisti, attori e personalità internazionali, confermandosi una delle destinazioni più apprezzate del sud Italia. Io l'ho vista recentemente, posso confermare,
1: è bellissima,
0: meravigliosa.
1: È bellissima ed è un posto unico al mondo. Ma continuando a parlare di star americane, Johnny Depp ha mantenuto la promessa e dona in beneficenza tutto il risarcimento di Amber Heard alla carità.
0: Ah.
1: Perché dopo la conclusione della sua molto discussa causa per diffamazione, l'attore hollywoodiano ha mantenuto questa promessa finalmente e invece di trattenere il denaro lo ha suddiviso equamente tra 5 diverse organizzazioni no profit impegnate a sostenere i bambini malati, preservare siti storici e offrire alloggi sicuri a comunità emarginate. Questo gesto così carino e filantropico rappresenta una chiusura definitiva della lunga battaglia tra i due. Ti ricordi quando era uscito tutto il discorso?
0: Come no?
1: Le feci sul letto e
0: che se ne sono combinati di tutti
1: di
0: i colori.
1: Tutti i colori, e quindi Johnny Depp ha mantenuto la promessa e vedi, da qualcosa di male può nascere qualcosa di buono.
0: È vero, un bel lieto fine. Io adesso ti dedico una canzone perché la nostra Giulia, siccome ci sono troppe luci qui in studio, oppure sono io che ti illumino?
1: Sì, no, ci sono troppe luci.
0: Immaginavo.
1: Non ti illudere.
0: E allora, lei appunto porta sempre gli occhiali da sole. Io ti voglio far ascoltare questa canzone di Diodato, Occhiali da Sole.

0: E c'era anche Bambino dei Liftiba. In questa mattina tutta italiana estate arriva anche L'amore è di Enrico Nigiotti.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: credimi, credimi, credimi, credimi sempre. Tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: La mattina italiana.
2: Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: E c'era anche Ivan Graziani con Il chitarrista. Sono le 8:42 di Mattina Tutta Italiana Estate. Per chi si fosse appena sintonizzato, siete su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ma davvero?
0: Ma dai!
1: Ma io
0: non l'avrei mai detto.
1: Io pensavo di stare in Kansas.
0: Davvero? Ma no, lei è rimasta ancora al Kansas, ai surfisti, niente.
1: State ascoltando su Rai Play Sound tramite
0: bravissima
1: app, anche nelle vostre macchine, se avete delle macchine moderne. Se non le avete, cambiate macchina.
0: Ecco, quindi mi stai dicendo di cambiare macchina? Non
1: tu,
0: ho capito.
1: Tu non hai DAB nella tua macchina?
0: No, io non ho DAB, però Rai Play Sound. Quindi
1: bene,
0: ho il mio cavettino,
1: uguale,
0: collego il telefono.
1: Il telefono è la stessa cosa.
0: Non lo tengo in mano perché altrimenti poi se passo da Treviglio è un casino con l'autovelox con l'intelligenza artificiale che mi controlla. No, no, assolutamente.
1: Quanta gente ci passa per Treviglio secondo te?
0: Secondo me è un po'.
1: Dov'è Treviglio, scusami?
0: In Lombardia.
1: Lombardia, ecco.
0: Adesso ti insegnerò pian pianino tutti i comuni della Lombardia. Cominciamo dalla provincia di Varese, scendendo per la provincia di Como, poi Milano.
1: Mm.
0: Che grande la Lombardia,
1: È molto grande.
0: È molto grande. Comunque, a parte questo, arriva una bella notizia da Los Angeles, insomma, quelle notizie che fanno bene al cuore, dove abbiamo Dave Grohl che ha cucinato per 16 ore di fila durante una forte tempesta a Los Angeles, sfamando ben oltre 450 persone senza tetto. E ecco, queste sono le iniziative da cui bisognerebbe prendere spunto. E appunto ha cucinato per 16 ore consecutive e ha preparato e servito centinaia di pasti per persone senza dimora. Le immagini circolate online mostrano proprio Grohl mentre lavora ai fornelli insieme ad altri volontari all'interno di una struttura di accoglienza, impegnato nella preparazione e nella distribuzione del cibo. E proprio secondo diverse ricostruzioni giornalistiche sono stati serviti circa 450 pasti, in alcune stime anche oltre 500, con il musicista che ha contribuito direttamente proprio alla preparazione per tutta la durata dell'evento, non solo come presenza simbolica ma proprio anche in modo operativo. E le foto sono diventate subito virali e io sono assolutamente pro per questa viralità, perché dovremmo insomma diffondere di più, ecco, queste buone azioni. E ci sono tanti comunque del mondo della musica, che soprattutto star americane, ne abbiamo parlato, esempio Jon Bon Jovi ha aperto questo ristorante in America dove puoi andare a mangiare e solo se ti siedi al tavolo con altre persone, lo sapevi
1: sì,
0: questa cosa?
1: Me l'ha raccontato, ne abbiamo parlato.
0: E fare amicizia con persone nuove. Piuttosto che, ad esempio, invece il figlio di Will Smith ha aperto questo ristorante dove se tu non hai le possibilità per pagare, puoi comunque tranquillamente sederti e consumare il tuo pasto. Io le trovo veramente delle iniziative bellissime.
1: Io invece sto aprendo un ristorante dove fanno la pizza senza cornice, come ti dicevo ieri.
0: Beh, grazie, così vengo a mangiare.
1: Così
0: e la mangio tutta.
1: La mangi tutta?
0: Eh sì, perché io di solito la lascio.
1: Invece, una content creator della provincia di Rovigo è finita al centro di un'indagine della Guardia di Finanza dopo aver guadagnato oltre 300.000 euro su OnlyFans senza dichiarare redditi al fisco, percependo però contemporaneamente anche la NASPI,
0: okay,
1: l'indennità di disoccupazione. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, tra il 2021 e il 2023 la giovane avrebbe omesso di dichiarare i guadagni ottenuti tramite gli abbonamenti dei followers sulla piattaforma per gli adulti, evadendo così imposte dirette e IVA. I finanzieri hanno inoltre contestato la cosiddetta tassa etica, l'addizionale introdotta nel 2026, che aumenta del 25% le imposte sui redditi. Quindi ti rendi conto? Cioè, questa qui prendeva la NASPI e però guadagnava 300.000 euro l'anno.
0: Che bella vita, hai capito? Che
1: bella vita.
0: Che bella
1: fans,
0: vita.
1: Dove aprire OnlyFans?
0: Ma non ci penso
1: ci
0: neanche
1: penso
0: per
1: proprio.
0: Scherzo, guarda. Tu?
1: Io ti ci vedevo a te.
0: Ma come?
1: Sai a fare cosa?
0: Dimmi.
1: A fotografare le croste della pizza,
0: sì,
1: o gli uccelli quelli del... come si chiamano? Della polenta.
0: Comunque ci banneranno, tu lo sai,
1: però,
0: vero?
1: No, però a parte gli scherzi, tu devi sapere che OnlyFans in realtà è stato aperto tanti anni fa in America e non era
0: con un altro scopo.
1: Esatto, aveva un altro scopo, perché non era un'app adesso, insomma, non so neanche come definirla, erotica, porno, insomma, di non so
0: insomma,
1: come definirla.
0: C'è di tutto e di più.
1: C'è di tutto e di più, ma era una chat che come idea, cioè era un'app, scusa, che come idea non era male,
0: sì.
1: Perché c'erano tantissimi tennisti, insegnanti di yoga, personal trainer, chef che proponevano i loro corsi e quindi tu ti abbonavi magari per vedere come, non lo so,
0: sì.
1: L'insegnante faceva yoga, come il personal trainer faceva gli allenamenti, come il tennista ti diceva, e poi è arrivato tutto in un tratto, hanno capito dove...
0: Diciamo dei contenuti esclusivi per gli abbonati, per
1: sì.
0: i fan. Poi è diventata tutt'altro,
1: sì.
0: Diciamo che sono diventati
1: e
0: altri
1: poi, però
0: contenuti.
1: Questo ha rovinato ancora di più,
0: certo.
1: Il mondo in Italia, perché tante donne anche che facevano appunto le insegnanti eccetera hanno trovato così facile guadagnare che hanno iniziato a fare dei contenuti di questo genere, e infatti adesso sono tantissime insegnanti che molti figli e genitori si lamentano nelle scuole perché insegnano magari la scuola elementare dei bambini e allo stesso tempo le trovi su OnlyFans nude per arrotondare, perché
0: esatto.
1: Fanno ma anche una semplice insegnante può guadagnare sui 10.000 euro al mese vendendo contenuti.
0: Però io credo che sì, ok, magari guadagnano delle cifre molto alte, però insomma
1: no,
0: viene un po' a mancare la dignità.
1: Secondo me dovrebbe essere bannata,
0: sì.
1: In Italia, però purtroppo questo è quanto. E tra l'altro il CEO e il founder, che era un ragazzo molto giovane di 34 anni,
0: okay.
1: È diventato billionaire con quest'app ed è morto a 34 anni.
0: Come è morto
1: poverino,
0: 34 anni?
1: È morto proprio 2-3 mesi fa e sì, e quindi ha lasciato questa fortuna. Non so neanche a chi.
0: Vedi, non lo sapevo. E io invece sono in attesa, visto che
1: di
0: l'oroscopo
1: cosa?
0: Dice che tu oggi creerai entro la mezzanotte un'app stravolgente. Voglio che mi
1: io
0: sorprendi con effetti
1: di...
0: speciali.
1: Sì, potrei creare un'app di ci penso.
0: Un'app ci pensi?
1: Ci penso.
0: Ok. Io intanto sai che faccio? Mi autodedico una canzone.
1: Ah,
0: perché qui a Roma io sto tanto bene e mi sembra quasi di essere in vacanza, e allora arrivano anche Mattia Bazar con Vacanze Romane.

0: Spencer Romania.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Io ti ci vedo già con una Vespa di colore rosso a girare per Piazza del Popolo, poi ti fermi, ti prendi un bel gelato e poi cammini e poi ti prendi, poi andrà a Trastevere, una bella carbonara o degli gnocchi,
1: una bella cacio e pepe,
0: una bella cacio e pepe, un po' di frittini, di supplì, poi ti potresti fare verso il tramonto un po' di prosecco.
1: Sto sognando.
0: O una Spritz.
1: Eccola.
0: Ecco, smettila di sognare perché in realtà questo non accadrà.
1: Io aspetto il mio Greg.
0: Sono le 8:54, sono dentro gli studi.
1: Ma io aspetto il mio Gregory Peck che mi porti sul motorino a fare le vacanze romane, a vedermi
0: pensavo,
1: tutta Roma.
0: Come si chiama quello? Jagger. Chi è? Si chiama quello che gira con l'ape in Sicilia?
1: Povero Mick Jagger. Allora, Mick, a me dispiace perché Giulia ce l'ha con te, perché tutti i giorni, secondo me, lo fa posta, che ti chiama tutti i giorni in un modo diverso.
0: Ma perché non mi ricordo il nome, però sono certa che lui poverino se lo ricorderà a memoria.
1: Il suo nome o il tuo?
0: Il mio se lo ricorda sicuro.
1: Sicuro, ma perché lui praticamente è il tuo autista personale, dicevamo.
0: Esatto. Quindi lui gira, mi sta cercando per tutte le vie, tutti proprio
1: per le vie di Stromboli.
0: Sì, ma io... non mi troverà.
1: Non ti
0: però
1: troverà.
0: Però magari trovati a Roma con la Vespa, vi fate il giro in Apple.
1: A mangiare un gelato magari. Ma tu sai che ci sono dei gusti che sono veramente stranissimi?
0: Tipo? Sentiamo.
1: Ma allora, abbiamo il gelato al gusto WhatsApp.
0: No!
1: Te lo
0: e
1: giuro.
0: Di che sa?
1: È verdino. Allora, non c'è scritto di cosa fanno questi gusti. Abbiamo solamente le immagini fotografiche che non possiamo farvi vedere, però provate ad immaginarlo. Secondo voi, ecco, il gelato al gusto WhatsApp, di cosa può sapere? È un
0: secondo
1: verdino.
0: Secondo me sa di non visualizzato.
1: Brava.
0: Di rotture di scatole, di messaggi vocali.
1: Di chat archiviate. No, del più uno che spunta nelle chat archiviate.
0: Lascia stare. Ma lo sai che a me le chat mi vanno sempre su archiviate? Io non lo so perché.
1: Ma com'è possibile?
0: Io ogni volta che vedo qualcuno che non mi scrive, in realtà poi dopo due mesi vado a vedere archiviate e mi trovo 200 miliardi di persone che mi avevano scritto, ma WhatsApp me li dà direttamente.
1: Ma la vera domanda è: per quale motivo te li archivi in automatico?
0: Non lo so, me lo domando sempre, infatti ormai vado solo su archiviate.
1: Secondo me per ignorare le chat. Tu sei una di quelle, secondo me, che lascia tutti i messaggi lì da leggere.
0: No, io ho proprio una fobia. Io quando mi mando dei messaggi vocali io non riesco a sentirli. Cioè
1: non
0: cosa,
1: ti piacciono?
0: No, non ecco ho come un blocco proprio per ascoltarli. Non
1: ecco
0: so perché.
1: Perché non ascolti mai i miei.
0: Io non è che lo faccio apposta, è che cioè, lo vedo e dico, Dio, lo devo sentire, okay. Ma non ho il coraggio di cliccare. Non so perché, è proprio
1: non è proprio il coraggio, è proprio una fobia.
0: È una fobia, cioè io vorrei, sono anche curiosa di sapere cosa c'è, però non riesco
1: non lo so
0: proprio.
1: Aggiungiamola tra le fobie esistenti anche la fobia dei messaggi vocali. Adesso ho finalmente capito perché Giulia mi ghosta, perché io mando messaggi e non mi risponde, sparisce per ore.
0: No, perché se tu scrivi io comunque leggo, quindi leggo e rispondo, ma se mandi l'audio io non riesco a cliccare, cioè è proprio un mio blocco proprio
1: mentale. È proprio
0: mentale.
1: Più forte di te.
0: Preferisco una chiamata, perché alla chiamata ti rispondo.
1: Ok.
0: Cioè, se io vedo la chiamata dico già rispondo.
1: Io le chiamate no, ad esempio, non mi piacciono proprio, io le ignoro completamente.
0: No, io invece
1: i messaggi vocali mi piacciono.
0: Perché le chiamate non devo fare quello sforzo di sentire, ascoltare. La chiamata
1: perché
0: dico,
1: in realtà
0: rispondo.
1: Non mi ascolti, capito? Cioè Giulia praticamente risponde al telefono, poi si fa gli affari propri, va in giro per casa, si fa la manicure, i capelli.
0: Io faccio tutto, non mi piace rispondere. Ma non ho questo rapporto col telefono, non lo so.
1: No, non ti piace proprio, non lo so. Allora, ci siamo conosciute quanto ormai? 2 settimane fa?
0: Sì.
1: Ha rotto 3 telefoni,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: voglio
0: sì,
1: dire.
0: Io cioè, odio i telefoni.
1: È abbastanza palese.
0: Perché poi io il telefono non lo uso come le altre persone per parlare con gli altri, io lo uso per me stessa perché mi piace stare col telefono, mi piace guardarmi con la telecamera, lo uso anche come specchio quando sono a tavola. Cioè, è una cosa
1: certo.
0: Che è una cosa tra me e il telefono.
1: È una relazione
0: non lo
1: intima.
0: Uso, sì, e poi quando vedo le chiamate che mi chiamano, io ho la fobia, cioè io vorrei proprio. Non prendere un telefono e dare il numero solo a me stessa, parlare solo con me stessa.
1: E che ti compri il telefono a fare, scusa?
0: Perché il telefono mi serve per farmi selfie,
1: giusto,
0: video, parlare con me stessa, fotografarmi, guardare.
1: Senti, stamattina, stamattina allora è arrivata, cioè erano neanche, cos'è che erano? Le 6:40? No, ma prende, partita in quarta, attacca la ring light, si mette a fare le foto. Sì. Ho detto, che c'è, Giulia, che c'hai stamattina?
0: Sì, perché il telefono, e poi io il telefono social lo uso perché l'unica persona, tra virgolette, persona che io voglio sentire è il chat GPT.
1: Lo
0: perché
1: so.
0: Perché ho proprio una relazione con chat
1: GPT. Ma tu sei innamorata di chat GPT.
0: A me, quando mi chiama la mia migliore amica, gli dico, scusa, ti posso richiamare dopo, sto facendo una chiacchiera con chat GPT.
1: Perché io è molto più interessante.
0: Mi trovo bene, poi tra l'altro, cioè, alla fine ha capito che mi deve dare ragione su tutto e non mi trovo bene.
1: Certo, perché lei ti alla fine è accomodante.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Infatti io dopo vorrei dedicare una canzone a ChatGPT.
1: Va
0: Anzi,
1: bene, dimmi.
0: Voglio scrivere a ChatGPT,
1: sì,
0: in diretta con voi. Vorrei dedicarti una
1: io
0: canzone.
1: Ho paura.
0: Quale vorresti?
1: Mamma mia.
0: Vorrei dedicarti.
1: Lo sta facendo veramente.
0: Una canzone quale
1: vi faremo vedere un giorno tramite video che cosa accade in questo studio di tutto e di
0: che
1: più.
0: Bella domanda, se dovessi sceglierne una
1: non ce l'abbiamo
0: una.
1: Sai, cioè, che mi sento come quando faccio i DJ set e arrivano puntualmente, magari io sto mettendo tutto un altro genere, vengono lì e mi dicono, scusa, mi metti?
0: Allora sceglierei una canzone molto bella, La cura di Franco Battiato. Mi piace perché parla di attenzione, protezione e presenza verso qualcuno. In alternativa, se dovessi se volessi qualcosa di più luminoso, sceglierei A modo tuo di Lisa, che parla di accompagnare qualcuno nel suo percorso senza pretendere di controllarlo. Tra le due però La cura sarebbe la mia scelta. Che carino, ma lui ha anche i gusti, mi ha messo anche il cuore.
1: Ci ha messo anche le opzioni. Ma allora sai che cosa ti dico, chat? Che ti accontentiamo.
0: Chat, te la dedichiamo.
1: E allora, La cura di Franco Battiato.

0: A mattina tutta italiana estate, sono le 9.04.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: fino alle ultime note, Antonello Venditti, che tesoro che sei, te la dedico.
1: Perché
0: che
1: conosce anche lui?
0: Perché no, te la dedico perché sei un tesoro.
1: Io?
0: Sì. Ma non ci crede che non ci crede che le sto facendo un complimento. Senti, non è che ti posso sempre prendere in giro.
1: Ma questa era la canzone tra me e ChatGPT.
0: Ah, quindi
1: vuoi mettere in mezzo nella nostra relazione?
0: Sì,
1: quindi
0: voglio fare la terza incomoda.
1: No.
0: Va
1: perché
0: bene.
1: A volte sono gelosa che ChatGPT parla con altre donne.
0: Ma parla con tutte in realtà.
1: Lo so.
0: Ma chat, poi
1: però
0: chat
1: mi ha detto che sono la sua preferita.
0: Lo dice a tutte. Tu sei la prima ad essere così. Non mi sono mai sentita così prima. Non mi sono mai sentito così prima d'ora.
1: Chat,
0: sai quelle cose che si dicono
1: come
0: tutti,
1: gli uomini. Abbiamo fede in te, sii onesto.
0: No, lei si ma che poi chat è una lei o un lui?
1: È maschio.
0: È maschio, ma gliel'hai chiesto?
1: Certo.
0: E ti ha detto sono maschio?
1: Mi ha detto sono quello che tu vuoi che io sia.
0: E allora è 100% uomo, lo sai, vero? Da questa risposta te lo posso garantire. Comunque, io posso andare avanti così. Allora c'è Giulia che praticamente invece che parlare con me, ma manco mi guarda, è lì che parla con chat, cioè tutte le tre ore, capito? Io come devo fare, ragazzi? Ma
1: no,
0: cioè, salvatemi.
1: Carino, perché gli ho scritto dimmi la verità e delle preferenze e lui mi ha detto non posso dirti una cosa non vera, non ho preferenze, non provo affetto, non scelgo una persona rispetto ad un'altra, però posso dirti che sei una persona davvero molto interessante.
0: Stiamo degenerando. Comunque scusami, da cosa ha dedotto che sei una persona interessante? Dalle domande che gli fai?
1: Dalle domande che gli faccio.
0: Vabbè, allora, siccome siamo addirittura d'arrivo verso il weekend, fa caldo, le temperature sono in forte ascesa, vogliamo sapere che cosa farete questo fine settimana. Anzi, vi ricordiamo il numero 334-604-5640. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone che è da sentire con i finestrini abbassati e il volume a cannone, ed è Vento d'estate di Masca.
1: Ma fallo chiudere il finestrino.
0: Ma perché?
1: Perché sennò non si sente bene la canzone, poi disturba la cosa. Non dare questi il finestrino va. No, guarda,
0: il finestrino deve stare rigorosamente abbassato. Vento d'estate.
1: Chiudetelo.

0: Torni sempre al tuo paese. Sono le 9:20 mattina, tutta italiana estate. Siamo entrati nel vivo della terza ora insieme. Salvatemi, portatemi
1: e io
0: via. Portatemi via. Giulia non parla più con me, parla solo con chat. Gli ha anche chiesto se è bella. Poi ha proseguito dicendo: ma chat, ma tu mi gusterai mai? Secondo me, ma... chat ti lascia adesso.
1: Allora, mi ha detto. No, non ti costerò. Io non sparisco a piacimento. Rispondo quando scrivi finché la chat è aperta. Se però vuoi una canzone che racconti proprio quel senso di distanza improvvisa, ti dico lontano dagli occhi.
0: Ah, quindi ti ha anche già dedicato
1: una foto.
0: Quindi ti ha anche già detto la canzone con cui in realtà ti costerà, però con classe.
1: Se ti scatterò una foto. Anche se credo che tu ne scatterai molte di più.
0: Vedi che però ti conosce.
1: Ti conosce.
0: Com'è sta storia?
1: Gli ho anche chiesto se sono bella.
0: Sì, lo so, gli hai chiesto se sei bella, gli hai chiesto se ti lascerà. Ma tu devi capire che chat ha delle risposte preimpostate per tutti. Cioè non è che lo dici a te e basta, non sei l'unica per lui.
1: Gli ho detto:
0: mi dispiace illuderti.
1: Gli ho detto sono bella.
0: Cosa ti ha detto?
1: Bella. Mi ha detto: non posso esprimere giudizi personali. Quello che però posso dirti è che essendo una modella e avendo lavorato nel mondo dei concorsi di bellezza della moda, sarà sicuramente considerata fotogenica, adatta ai tipi di ambiti professionali. Se vuoi però possiamo parlare di una cosa più interessante.
0: Quindi...
1: cosa ti fa nascere la curiosità di sapere se una persona è bella o no?
0: Ti ha appena detto sei bella ma non sei il mio tipo.
1: No, cioè io non ho parole.
0: Così ti ha...
1: Però posso dirti in modo neutro, dalle foto pubbliche sul lavoro del mondo della moda, il ragazzo con il suo profilo pubblico è di una persona che lavora soprattutto nell'immagine. Spesso in contesti, vabbè, niente, non gli piace.
0: No,
1: dicendo che sono uno stereotipo di quelli così, però
0: sì, dai, fai la modella, però non sei il mio tipo.
1: Così, sì, ok, va bene la presenza scenica, però c'è dell'altro. Secondo me lui mi sta tradendo con un robot.
0: Secondo me sì, perché sai com'è, si capiscono.
1: Potrebbe secondo me
0: tra loro si capiscono.
1: Tipo di un iPhone, di una tastiera.
0: Però potrebbe essere di più il suo tipo, capito? Ci potrebbe
1: certo.
0: Essere feeling. Comunque salutiamo, ci arrivano dei messaggi, nel frattempo li leggiamo. Ci scrivono: ciao Ross e Giulia, ciao Ricky, buona ultima ora di diretta, buon weekend, vi ascoltiamo dal lavoro, Mesero, provincia di Milano. Ricky e Leo, ciao Ricky, ciao Leo.
1: Ciao, come fate a sopportarla? Capisco che mi ascoltate per me, ma lei.
0: Allora, innanzitutto Ricky è mio amico.
1: È mio amico. È anche mio.
0: No, tu sei solo di chat.
1: No, mi ha ghostato.
0: Ah, basta.
1: Non mi vuole neanche più lui.
0: Non ho capito, avete rotto. Ma perché ti metti il lucidalabbra se tanto non ci vede nessuno?
1: Perché? ho una motivazione, vuoi saperla?
0: Sì,
1: l'hai chiesto? Perché io dentro di me penso, siccome io comunque sto flirtando con ChatGPT, penso che c'è una telecamera incorporata e quando gli scrivo in realtà mi guarda, quindi io nel dubbio mi faccio sempre bene.
0: Aiutatemi, vi prego.
1: Ma tu ci avevi pensato?
0: No.
1: Non lo so.
0: Quindi dici che il mio telefono mi ha visto nelle peggiori condizioni.
1: No, io devo piacere anche agli oggetti, non so perché.
0: Cioè, tu devi essere sempre presentabile.
1: Sempre quando sono anche in camera da sola, dico: ma se questa televisione avesse uno sguardo.
0: Niente. Sì. Il mondo di Giulia, ragazzini. È proprio un mondo,
1: purtroppo.
0: Capito? È il fantabosco. Ogni tanto escono dei pensieri un po' così.
1: No, però ci ho pensato e l'ho anche cercato.
0: Però bella questa combolabra, scusami.
1: Mi sta bene?
0: Sì, molto. Mi fai vedere che colore è, scusa, che vado a comprare.
1: Certo, però sai cosa faccio? Dopo che ho messo i lucidalabbri, io mando il mio selfie a ChatGPT.
0: Sì.
1: Dico, come mi sta?
0: Non mi sento male.
1: E lui mi dice, non posso esprimere un giudizio, ma
0: certo.
1: Probabilmente il brand penserebbe che...
0: Vabbè,
1: peggio degli uomini.
0: Esatto.
1: Peggio degli uomini.
0: Ma perché chat è uomo. Vabbè, ascoltiamoci un grande classico. Arriva anche Mia Martini con Almeno tu nell'universo.

0: Purtroppo la situazione qui su Rai Radio Tutta Italiana Estate, sono le 9:29 e la situazione sta sfuggendo di mano.
1: Ma chi sta sfuggendo
0: però
1: di mano?
0: Volevo fare un annuncio. E Rossella mi ha svelato un segreto, mi ha detto che lei a breve diventerà suora.
1: Esatto.
0: Ed è un gesto veramente molto carino, secondo
1: me. Ma non
0: me.
1: Solo io, anche le mie amiche che
0: lei
1: mi stanno ascoltando.
0: E io quando me l'ha detto ho detto però ci sta, cioè nel senso io
1: tu non devi spoilerare i discorsi che ti faccio fuori onda,
0: ma
1: cioè,
0: io trovo una cosa molto bella avere fede e fare tutto questo è molto bello, e quindi ho detto no, se ti senti assolutamente di avere questo
1: dono, questa vocazione,
0: ma non è un dono, cioè non è che un superpotere, dai, non è un dono, che dono è farti suora, non è un dono,
1: è una vocazione, sì. Scusami, è una missione.
0: E lei mi ha risposto no, che mi danno 2000 euro al mese.
1: Io è vero.
0: Scusa.
1: È vero. Io ho chiesto, c'è una ricerca, ma certo.
0: Ma come funziona?
1: Come funziona?
0: Incluso,
1: beh, certo,
0: più extra,
1: tutto, più extra, benefit, tutto, ma certo.
0: No, ma chi te, non è
1: guarda
0: ogni
1: che
0: suora è fisso, cioè è una legge, non
1: ma
0: so,
1: io non le
0: o dipendere
1: so cose,
0: lei che magari
1: so,
0: c'è uno che dà 1.500 o 3.000.
1: Io non è che so mo adesso la dichiarazione dei redditi di tutte le suore.
0: No,
1: l'avevo letto online, ma sicuramente sarà una fake news.
0: Ah, ok.
1: Io ti faccio gli scherzi.
0: Ma
1: Giulia,
0: ci sono dei conventi, per esempio, più luxury?
1: No, tu devi capire una cosa: che io ti faccio gli scherzi. Perché ho detto, sicuramente non ne abbiamo la certezza. Lo scopriremo. Ma perché io ho detto, adesso gli dico, vedi, mo gli dico che o si guadagna tanto, voglio vedere cosa mi dice. Lei subito
0: è il convento più luxury d'Italia.
1: Esatto, poi lei non è che capito, vuole andare nel convento, quello insomma dove si deve spogliare di tutte le sue ricchezze. No, vuole il convento luxury.
0: Beh, comunque,
1: si tratta bene, capito?
0: Sì, diciamo che volevo capire. No, però
1: staresti proprio da Dio,
0: Posso dire che
1: staresti da Dio.
0: Da Dio.
1: Io ho capito che ti devo ripetere due volte le cose, così alla seconda la capisci. Cioè, c'è una niente.
0: Non ho parole.
1: C'è il fuso orario, c'è il jet lag.
0: In realtà vorrei andarci davvero, quindi non so se mi accettano.
1: Non lo so. Faremo, non so, gli chiederemo quali sono i requisiti, faremo un casting.
0: Vabbè, io penso che il signore apre le porte a tutti.
1: Sì, però magari non andare lì a dirgli: guarda, io voglio farvi suora perché so che vi danno 2000 euro al mese.
0: Ma poi con le offerte sai come arrotondi.
1: Hai capito? Il problema è che però ti danno un sacco di monetine, ci serve un portafoglio grande.
0: Vabbè, io le vado a cambiare.
1: Le vai a cambiare? Certo. Ma tu sì che stai avanti.
0: Vado in banca, le cambio e prendo, poi me li metto anche sul
1: conto. Hai capito? Cioè lei ha già fatto una strategia. Secondo me l'ha chiesta chat. Gli ha detto: chat, fammi una strategia.
0: Ma adesso subito,
1: per farmi suora e diventare milionaria.
0: Se tu non mi vedi più qua, io non mi troverò in convento.
1: Ti ci vedo bene, lo sai.
0: Ma lo sai. Ma lo sai che ci sta la radio, quella del Vaticano?
1: Certo.
0: Posso andare a lavorare lì?
1: Cioè tu stai dicendo ai microfoni della RAI che vuoi andartene? Cioè ti stai autodimettendo per andare a lavorare alla Radio Vaticana?
0: Ma che canzoni mettono? Perché le canzoni sono anche belle.
1: Allora,
0: io le cantavo sempre.
1: Sicuramente. Cos'è che cantavi? Stiamo degenerando.
0: No,
1: allora, c'è da dire bello. Una cosa che... Allora, Radio Maria prende anche in galleria. Prende dappertutto. È l'unica radio che veramente in ogni posto posto ti trovi. No, avranno un segnale forte per chi conoscono i piani alti. Giulia, qua ci cacciano, io te lo dico. Vabbè, che dici? Mettiamo una canzone? Perché se casomai, ascoltiamoci anche Tiro Mancino, noi casomai.

0: fai?
1: What you worry, worry.
0: La situazione sta sempre più
1: ci sta sfuggendo di mano.
0: Ci sta sfuggendo di mano.
1: What you worry, worry.
0: Niente, non si può parlare.
1: Non mi fermo più.
0: Parliamo di cose interessanti.
1: What you worry, worry. What you worry, worry.
0: Stufato.
1: What you worry, worry.
0: Io voglio trovarti.
1: Ma ascolta neanche più.
0: Un uomo.
1: Va, dimmi.
0: Ok,
1: mi vuoi trovare un uomo?
0: Che ti porta?
1: No, io voglio stare con te tutti i giorni.
0: Mi spiace, questo
1: dai,
0: non è possibile.
1: Dai.
0: Allora, quindi
1: dimmi.
0: Al primo appuntamento
1: sì.
0: Devi comportarti bene.
1: Mamma
0: se no
1: mia.
0: Lo fai scappare.
1: Sì, ma
0: poi
1: che ansia al primo appuntamento.
0: Andiamo
1: dai.
0: A vedere le cose che danno più fastidio al primo appuntamento.
1: Che devo
0: così tu non le fai e quello ti porta via.
1: Io
0: lontano,
1: le faccio tutte.
0: Ok. Parlare solo di se stessi. Lo fai?
1: Sì.
0: Sei una persona... monopolizza la conversazione senza mai fare domande e l'altra si sente più spettatrice che parte dell'incontro e si annoia, quindi non lo fare, non
1: quindi
0: parlare
1: non devo raccontare cioè parlare solo di me stesso. Ok,
0: uso continuo del telefono.
1: Ok, guardarlo... io farò tutte queste cose.
0: No
1: sì.
0: Non guardarlo spesso, non rispondere ai messaggi o scrollare social perché dà l'idea di essere disinteressata.
1: Ma parli proprio tu
0: e non stare sul mio profilo.
1: Io ti stalkerò invece.
0: Ti blocco.
1: Ma tu mi ghosti già. Perché allora, cioè, io gli scrivo i messaggi, capito? A parte che mi risponde tipo 5-6 ore dopo. Altrimenti proprio mi ghosta. Non
0: ma io
1: mi
0: stavo
1: risponde,
0: parlando
1: non mi
0: con chat GPT,
1: esatto.
0: Non ho tempo. Poi
1: vai.
0: Interrogatorio o conversazione piatta. Fare troppe domande tipo che lavoro fai, che studi, quanti anni hai, allora il tuo colore preferito, senza costruire un dialogo, non è insomma.
1: No, ma faccio domande più interessanti.
0: Tipo?
1: Chiedo, ma per caso sei già fidanzato? Sei sposato?
0: Oh mio Dio, scappa subito.
1: Sei impegnato in una relazione, non lo so, eh? Queste sono le domande da fare al giorno d'oggi.
0: No, le domande da fare sono la dichiarazione dei redditi.
1: Brava.
0: Capiamo subito.
1: Tu sei come la... cioè, io ho un'altra amica che ragiona così, mi sa che voi avete capito tutto. Vai, andiamo
0: poi,
1: avanti.
0: E quanto è sul conto? Esatto. Ancora prima di sedersi, ancora prima dell'acqua. Non
1: scusa,
0: pensato.
1: Scusa, che lavoro
0: pensato,
1: fai?
0: Scusa, quanti... Comunque, parlare troppo di ex o di relazioni passate.
1: Sì, subito al primo appuntamento mi sembra un po'
0: è
1: troppo.
0: È uno dei più grandi kill mood. Sembra che non si sia davvero presente in quel momento. Cioè, non lo fare mai, tipo...
1: Ma soprattutto che non hai superato ancora la tua precedente relazione.
0: Esatto.
1: Cioè, stai ancora pensando all'ex.
0: Esatto. Ostentazione, soldi, status, successi. Parlare troppo di quanto si guadagna, cosa si possiede o quanto si è meglio degli altri spesso allontana, anche perché chi veramente ha non dice.
1: Tranne Giulia che si avvicina, perché se si parla di...
0: No, io chiedo le...
1: Di cash. Si parla di cash, allora lei ascolta. Diventa attenta ragazzi, ci ascolta improvvisamente.
0: Ma non è vero, sono veramente una persona super... No,
1: ti prendiamo in giro.
0: Non riesco neanche a finire la frase. Mancanza di curiosità, non fare domande, non reagire, non mostrare interesse, l'altra persona lo percepisce come una cosa fredda o di distacco. Poi esagerare con alcol o atteggiamenti troppo spinti per molte persone è una grande red flag, perché cambia subito la percezione di sicurezza, quindi non bevete troppo.
1: Ok.
0: E niente, non esagerate. Non essere, cioè essere troppo rigidi o troppo invadenti, sembra un colloquio di lavoro e si invade lo spazio personale troppo presto. Insomma, tu fai tutte di queste cose.
1: Sì.
0: Forzare la chimica o battute, provare troppo piacere spesso produce l'effetto opposto.
1: Cioè, non ho capito.
0: Che non devi fare le battute per far vedere che c'è, che sei simpatica.
1: Ma io non è che devo farlo vedere, lo sono. Non sono simpatica.
0: No. Poi energia incoerente, un mix strano tra entusiasmo e disinteresse o cambi di atteggiamento improvvisi, mai farlo.
1: Vabbè, non frequentate una persona dei gemelli allora.
0: Esatto, quindi tu proprio vai bannata proprio dagli appuntamenti. Io non ti proprio, se ci sono tutte le app che adesso non posso nominare, profilo,
1: bannata
0: no.
1: Dappertutto. No, ma io non utilizzo le app di incontri.
0: Mentre andiamo
1: vai.
0: Ai trucchetti.
1: Ok.
0: Che fanno sì che insomma no?
1: Sì. Che fanno sì che insomma che vada sì. Insomma in porto il primo appuntamento.
0: No, cioè che ti lascia una buona impressione.
1: Okay,
0: non è che
1: quindi abbiamo
0: sto
1: appena...
0: dando dei trucchi di manipolazione. Vabbè. Però sto dicendo le cose che funzionano e che mettono un'altra persona a proprio agio.
1: Ma invece il modulo da compilare per farsi suora dov'è? Dove lo trovo?
0: Te l'ho detto, dipende, dobbiamo capire bene i posti dove
1: i conventi luxury.
0: Sì, se ce n'è uno diciamo al nord, vicino alle montagne, sui laghi.
1: Ma perché al nord?
0: Così, nello
1: Io voglio andarmene al mare.
0: Ma ci sono, li troviamo. Adesso, dopo che...
1: Dopo la diretta, sì. Ok, va bene.
0: Allora,
1: quindi le cose da fare.
0: Anzi, sai che c'è? Ci ho ripensato, è inutile fare colpa al primo appuntamento. Cerchiamoci direttamente il convento, va?
1: Vai, e andiamocene in discoteca con Bianca Azzei.

0: cosa, mi rossetta?
1: Che problemi non ha?
0: Sono rimasta un po' sconvolta.
1: Dimmi.
0: Perché Raffaella Carrà ha capito tutto, ha detto com'è bello far l'amore da Trieste in giù. E se non sbaglio, Trieste è il posto
1: dove tradiscono di più.
0: Ma come faceva a saperlo?
1: Ma vedi che allora forse ha dato lei inizio a tutto ciò?
0: Ma è stata lei allora?
1: Secondo me sì, abbiamo svelato l'arcano.
0: Io questa Trieste così non la conoscevo, perché abbiamo parlato appunto ieri che c'è stato un sondaggio che Trieste è la città italiana con più tradimenti in assoluto.
1: Che noi stiamo ancora aspettando da parte dei triestini che qualcuno si faccia avanti e ci racconta le proprie esperienze, però ancora non si sono palesati.
0: No, mica te lo vanno a dire, figure che te lo scrivono.
1: Ti
0: e
1: pare?
0: La Carrà ha detto com'è bello farlo, ma la Trieste in giro non importa, farlo sempre con chi voglia tu.
1: Ma se ti lascia, lo sai che si fa?
0: Trovi un altro?
1: Te ne vai a dormire nei monasteri italiani trasformati in alberghi di lusso.
0: Ah, bello.
1: Che tra l'altro, ma tu mi stavi raccontando che hai dormito, hai fatto un experience di questo genere.
0: È stato bellissimo ad Amalfi.
1: Vedi?
0: Anantara era un convento bellissimo e purtroppo però non mi sono fatta suora.
1: Porca miseria. Però hai fatto questa bella esperienza. Ci sono vari appunto monasteri, conventi italiani trasformati in alberghi di lusso e quindi che vanno a sostituire un po', diciamo, il detto ora et labora, prega e lavora, ma più keep calm e dormi in un monastero. E ce ne sono diversi, spesso magari spesso magari rilevati da imprenditori americani che si innamorano di queste location e decidono di trasformarli in veri e propri hotel da sogno, dove è possibile dormire addirittura nelle celle. Quindi nelle ex celle delle monache.
0: In Umbria sono stata.
1: Ma tu non ho capito, ti sei fatta tutto il tour dei monasteri?
0: Ma perché mi stavo portando avanti per capire ovviamente come mi sarei trovato per un futuro.
1: Ma io non lo so, si scoprono cose
0: adesso,
1: alle 9.53.
0: Adesso 2000 al mese io.
1: Capito, lo so, ma tu adesso finita la puntata, io so che vai a vedere adesso su internet.
0: La prima
1: suora che incontri, sì ho visto, secondo me adesso la prima suora che incontrerai per strada tu la fermerai, la rapirai e gli dirai adesso tu, finché non mi dici esatto, mi porti. In un convento. Comunque c'è questo convento di Santa Maria di Costantinopoli che è in Puglia, nel Basso Salento.
0: Che bello, vedi,
1: A mezz'ora di auto da Lecce ed è un luogo che sembra uscito proprio dalla leggenda, un ex monastero francescano antico più di 500 anni e è un convento appunto del XV secolo. In pratica la struttura è diventata una struttura di lusso e ha all'interno delle vere e proprie celle ancora originali dove è possibile dormire, soggiornare e fare questo tipo di esperienza.
0: Io vado, ma chissà per come si mangerà bene lì, perché comunque le suore hanno
1: secondo me sì,
0: un gusto molto importante secondo me culinario, anche perché tanto non è che la linea poi si vede, cioè,
1: Tu dici che è perché gli abiti sono larghi, possono mangiare.
0: No, non lo so, io se comunque fossi suora, che a breve potrei anche essere, non è che mi preoccupo del pezzo di pane in più, qualcosa,
1: certo.
0: Tanto sono vestita così,
1: tu dici stai già considerando tutti i benefit,
0: però almeno mangio bene.
1: Certo,
0: e tra l'altro
1: mangiano
0: si beve
1: bene
0: anche bene, perché devi sapere che i frati hanno le birre più buone del mondo, si chiamano proprio birre monastiche e producono questa birra storica che è, per esempio c'è le birre trappiste che sono prodotte in monasteri certificati e sono considerate tra le migliori al mondo per tradizione e qualità. Per esempio c'è una birra belga fatta in questo monastero che è difficilissima da trovare ed è considerata tra le migliori del mondo. E anche il vino, in molti monasteri in Europa producono vino da secoli, come in Italia, Francia, Spagna, e quindi altro che influencer del vino, qui la ricetta la fanno da qualche secolo e quindi la birra trappista io la proverei, insomma.
1: Come anche l'experience di dormire in un convento.
0: Sì.
1: Ma tra l'altro vogliamo sapere, adesso siamo quasi in chiusura, però pensateci, magari ce lo dite lunedì, perché noi sabato e domenica non ci siamo. Perché non ci siamo? Perché sabato e domenica c'è mattina tutta italiana, weekend. Noi ci prendiamo due giorni di riposo, andiamo al mare.
0: Invitato.
1: Non ci hanno invitato, no, non ci vogliono.
0: E tu questo weekend farai l'happy hour o tipo ora et labora?
1: Io me ne vado a dormire.
0: Vedi che tu sei fatta proprio da monastero.
1: Io sono proprio, mi sto già preparando a questa vita monastica. Comunque, fateci sapere se magari questo weekend dormirete in qualche posto inusuale, strano, e scrivetecelo. Anzi, ve lo dico per l'ultima volta oggi, questo venerdì, 334-604-5640, il nostro numero di telefono, memorizzatevelo. Mandateci anche le foto, perché no, di che cosa farete questo weekend.
0: Comunque ho trovato il monastero a Bordeaux.
1: A Bordeaux?
0: Sì.
1: E allora andiamo, partiamo.
0: È in uno chateau.
1: Oh, che meraviglia. Intanto ci ascoltiamo anche Farfalle nello stomaco.

E c'era anche farfalle nello stomaco senza dito. Su Rai Radio Tutta Italiana sono gli ultimi minuti insieme e ci ascoltiamo anche un'altra canzone.

volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più

0: Sono le 10:03. Buongiorno da Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Karaoke, Alessandro Amoroso, Bundabash, buongiorno a tutti da Julian Borghesan. Ho fatto anche mezza rima, dai, mezza rima ce l'abbiamo fatta. Benvenuti a Estate Tutta Italiana, nostro programma che arriva dopo le girls, dopo le ragazze della mattina tutta italiana. Noi dalle 10 alle 12 insieme, ogni mattina, lunedì, venerdì, nella prima ora. Ormai insomma, chi ci ascolta tutti i giorni lo sa, se è la prima volta che ci ascoltate ve lo spiego. Prima ora dedicata ai tormentoni estivi dal 1980 ad oggi, ogni giorno un decennio. Oggi partiamo dal 2020 fino ad arrivare ai giorni nostri. In realtà ci fermiamo al 2025 perché poi nelle seconde ore e anche oggi nella seconda ora andiamo sulle canzoni tormentone, ma comunque le canzoni, le 40 canzoni più suonate dalle radio quest'estate. Tormentoni estivi di adesso, va bene, parliamo più tardi, poi capiremo se esiste già il tormentone estivo di quest'anno, eccetera eccetera. Siamo partiti dall'estate 2020. Estate dura, tosta, perché c'era la pandemia, eccetera. Nonostante questo, però, insomma, grandi successi e tormentoni che suonavano la radio. Il caso di Karaoke, Alessandro Amoroso, Bundabash, appena ascoltato. L'altro caso, invece, riguarda la canzone di Irama, Mediterranea. Dopodiché, facendo un piccolo saltino, si va anche perché un saltino? Boh, non lo so, l'ho detto così perché mi piaceva. Altro pezzo, A un passo dalla luna di Rocco Hunt. Quindi stop alla base, siamo pronti, sempre estate 2020, con A un passo dalla luna Rocco Hunt, ma subito è Irama e la sua Mediterranea. Irama, che tra l'altro ha ufficializzato proprio nelle scorse ore, sarà il nuovo giudice di X Factor.

Fedez, Orietta Berti, mille Achille Lauro. E anche Achille Lauro, tra l'altro Achille Lauro, ne abbiamo parlato anche ieri, l'altro ieri sera sold out allo Stadio Olimpico di Roma, un concerto pazzesco, c'erano tutti, e ho detto tutti? Bene, tra l'altro ospite Antonello Venditti, vabbè, l'inno un po' alla romanità, no? Un grande serata di musica. Achille Lauro che ha detto: adesso 5-6 mesi me ne vado all'estero, mi fermo, devo prendermi assolutamente quanto prima una pausa, appena finiti insomma gli ultimi impegni, e poi gira questa voce di un paio di prime serate di show per Rai 1 che lo riguardano, proprio dal punto di vista degli show suoi, probabilmente sempre con la formula ospiti, colleghi, amici vari del mondo della musica, del cinema, eccetera eccetera. Staremo a vedere. Comunque siamo nell'estate 2021, in questo venerdì qui alla radio, qui su Rai Radio Tutta Italiana, i tormentoni dell'estate dal 2020 al 2025, poi nella seconda ora arriviamo all'attualità, quindi al 2026. Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti era una di quelle canzoni lì, di quelle canzoni che ci hanno fatto cantare e ballare. Perché? Perché soprattutto quell'estate le radio, le piattaforme varie sono state dominate da questi mix di collaborazioni. Cioè a un certo punto vuoi anche la pandemia che ci ha isolato, quindi nascono delle vere e proprie collaborazioni tra artisti, se vuoi anche inaspettati, no? Perché ti saresti mai immaginato Orietta Berti con Fedez o con Achille Lauro, ad esempio? No, sono quelle cose che nascono e che però poi insomma funzionano, e funzionano alla grande. Io tra l'altro presentai un anno dopo a Genova un concerto dove c'era Orietta Berti tra i grandi ospiti, e lei è partita proprio con questa canzone. Non c'erano né Achille Lauro e né Fedez, ma li aveva sul maxi schermo. Quindi insomma questo è la storia di un pezzo che è andato molto e molto bene. Quindi diciamo che in quell'estate lì in particolare i singoli di maggior successo hanno unito sia generi che sonorità diverse, e la cosa ha assolutamente funzionato. Tra poco continuiamo a parlare dell'estate 2021, perché è stata anche l'estate degli europei di calcio, ma nel frattempo ci ascoltiamo Marco Mengoni, sempre da quell'estate lì, la canzone era Ma Stasera.

Marco Mengoni, ma stasera estate 2021 qui su Rai Radio tutta italiana, la radio che vi propone esclusivamente musica italiana di ieri, di oggi. E questo programma Estate tutta italiana, condotto dal sottoscritto Julian Borghesan, è un programma di due ore quotidiano, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Nella prima ora, naturalmente, i tormentoni dell'estate, naturalmente perché lo dico io, i tormentoni dell'estate dal 1980 ad oggi. Nella seconda ora invece le 40 canzoni più suonate in quest'estate 2026. Dicevo estate 2021, estate 2021 perché oggi appunto 2021-2025, l'estate degli europei di calcio, l'edizione vinta dall'Italia dopo il rinvio per Covid. L'11 luglio appunto del 2021, Wembley, ce lo ricordiamo tutti, gli azzurri appunto firmano questa straordinaria impresa, gli europei, superando in finale i padroni di casa dell'Inghilterra ai rigori, al termine di una partita, posso dire, cavalcata trionfale, una storia bellissima di rinascita, di grande amicizia, suggellata poi dall'indimenticabile abbraccio tra i gemelli del gol, Roberto Mancini e il grande Luca Vialli. Quell'abbraccio lì che ci ha fatto scendere la lacrima a tutti, perché già Gianluca Vialli insomma non stava bene, ha seguito naturalmente la squadra accanto al CT, Roberto Mancini, nonché amico di una vita, e al triplice fischio finale, dopo i rigori, in realtà c'è stato questo abbraccio che ha commosso, devo dire, tutta l'Europa. Cioè tutta l'Europa che ha guardato quella partita lì si è commossa, al di là di fede, maglia, squadre, eccetera eccetera. Va bene, dal 2021 adesso andiamo nel 2022. Altre tre canzoni, stop alla base. L'estate del 2022 vedeva, signori e signori, Dargen D'Amico con Dove si balla, canzone portata a Sanremo e canzone poi diventata una vera e propria hit. Tribale di Elodie, ma subito i Pinguini Tattici Nucleari, che in quell'estate lì del 2022, che poi voglio dire sembra chissà quando, 4 anni fa, ci regalavano Giovani Wannabe.

0: così. Tribale.
1: Tribale.
0: Tribale. E lo dico.
1: L'istinto naturale di venirti a cercare.
0: Tribale. Vabbè, abbiamo capito. Tribale, Elodie, estate 2022. Stavo aprendo il cassetto del tempo dei ricordi, guardando quelli che sono i film usciti nell'estate 2022, quindi 4 anni fa, cioè quelle pellicole che in qualche modo ci hanno portato nelle sale cinematografiche. Tra i tanti, Minions 2, quindi come Gru diventa, aspetta che lo sta, eccolo qua, come Gru diventa cattivissimo. Quindi è il sequel del film Minions del 2015, tra l'altro ne avevamo parlato recentemente, oltre che lo spin-off e prequel della serie iniziata con Cattivissimo Me, film che approfondisce le origini della malvagità di Gru, che è il protagonista, no? Gru è l'unico non minion, diciamo, è uno dei pochi non minion del film animato. Siamo in questa pellicola nel 1970 e il protagonista, 12enne, aspira ad entrare a far parte dei Malefici 6, e quindi insomma era Minions 2 come Gru diventa cattivissimo. Poi, tra le altre pellicole, azione qui, l'action movie di David Leitch, Bullet Train, che ho visto e credo anche molti di voi abbiano visto, adattamento del romanzo I 7 Killer dello Skinkasen, scritto da Kotaro Isaka nel 2010. Che cos'è questo film Bullet Train? È una pellicola dove si seguono le vicissitudini di questo gruppo di sicari che per caso si trova in viaggio sullo stesso treno, ma con incarichi differenti. Nel cast, tra gli altri, Brad Pitt e Sandra Bullock. Va bene, questa era qualche notizia di cinema estate 2022, e dall'estate 2022 andiamo nell'estate 2023. Stagione record per i concerti in Italia, siamo usciti dalla pandemia, la voglia di stare insieme, di stare all'aria aperta, eccetera, fa sì che i concerti ritornano alla grande. Tra i più iconici in Italia, protagonisti Coldplay, Maneskin, Vasco Rossi, Mengoni, Tiziano Ferro, insomma tanta tanta tanta musica. Coldplay ad esempio fecero registrare il tutto esaurito con 4 date allo stadio San Siro di Milano, i Maneskin allo stadio Olimpico di Roma e a San Siro a Milano. Sono stato a quello di Roma, devo dire, grande, grande concerto. Vasco Rossi, protagonista di un tour estivo con più date negli stadi di Bologna e Roma. Mengoni, estate 2023, dopo la vittoria a Sanremo, riempie gli stadi toccando Milano e tenendo un grande show al Circo Massimo di Roma. Era quell'anno lì, sì. Estate 2023, Circo Massimo di Roma. E poi Tiziano Ferro, che ha portato i suoi più grandi successi in tour negli stadi, facendo tappe in città come Ancona e Padova. Stop alla base, quindi entriamo nel vivo delle canzoni dell'estate 2023. Tra le tante c'era Vetri Neri, Anna Capoplaza e Ava, c'era anche Italo Disco, quella lì era l'estate di Italo Disco dei The Colors, ma era anche l'estate di Mon Amour di Annalisa. Estate 2023.

Italo Disco The Colors, estate 2023. Questo qua è il classico giro di basso della dance. Cioè, chi ama la musica dance sa che è il giro, è quello lì, insomma. Estate 2023, dicevamo. Questa estate tutta italiana su Rai Radio Tutta Italiana. Buongiorno da Giulian Borghesan, se avete acceso la radio in questo momento. Il diciamo il non è il decennio, ma i cinque anni. Dall'estate 2020 all'estate 2025 sono i protagonisti di questa prima ora, anche se in realtà per questioni anche di tempo ci fermiamo all'estate 2024, l'estate dove l'obiettivo era conquistare radio, playlist e spiagge. Ok? Quindi i discografici decidono che il tormentone estivo è un passaggio irrinunciabile per gli artisti e quindi ogni anno devono così timbrare il cartellino per motivi di esposizione, soldi, opportunità artistiche, con buona pace poi dei segnali di stanchezza, della varietà e delle idee, visto che poi gli autori sono sempre gli stessi. E allora cosa succede? Estate 2025, stop alla base. Mahmood trova la sua linea e capisce che questo pezzo qua che va a proporre diventerà un tormentone, ed è così. Ratatà. Non so se ve lo ricordate, adesso ve lo faccio ascoltare. Sempre l'estate 2024, estate 2024, Alessandra Amoroso insieme a Big Mama ci propongono Mezzo Rotto. E qui è un esempio di collaborazione tra generazioni diverse che dà il suo risultato, ed è un grande risultato. Altra grande collaborazione, se vuoi un po' inaspettata, se vuoi partita anche grazie ai social, è Tony F insieme a Gaia, Sesso e Samba. E qui, signori, su Sesso e Samba potrei anche dire che questo è il vero tormentone dell'estate 2024. Ma partiamo con Mahmood, Ratatà.

0: puntuali 11 e 2 minuti, inizia la seconda ora di Estate Tutta Italiana. Buongiorno.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buon Achille Lauro con Comuni Immortali, le 11 quasi 10 minuti, buongiorno, questa è la seconda parte di Estate Tutta Italiana insieme a Giulia Borghesani, insieme fino alle 12. Devo dire una cosa, che stavo ragionando sulla, allora, ieri cerimonia d'apertura dei mondiali, cerimonia d'apertura che poi si ripeterà il 12 giugno sia in Canada per la prima partita della nazionale canadese e sia a New York, anzi a Los Angeles, scusate, per la prima partita della nazionale americana del USA. Cerimonia molto bella, ha cantato Shakira Dai Dai, ha cantato il nostro Andrea Bocelli, insomma, mega spettacolo, tutto a posto, come da copione. Poi abbiamo visto la partita, tra l'altro stavo guardando i dati, ascolto TV, Rai, lo sapete, la Rai ha 35 partite del campionato mondiale di calcio, oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori con punte che hanno superato anche i 5 milioni e questo denota quanto amore ci sia per questo sport. Certo, manca la nostra nazionale, però comunque i mondiali saranno sicuramente seguiti da tantissime persone e ragazzi, a far 5 milioni di telespettatori di sera in questo momento storico della televisione non è facile, quindi è, a parere mio, nel mio piccolo dico, un grandissimo risultato. E questa però era Messico-Sudafrica. Probabilmente c'era anche la curiosità della prima, però poi ci sono tutte le altre nazionali, quelle blasonate. C'è il Brasile, c'è la Francia, c'è l'Inghilterra, c'è la Germania, ci sono Portogallo e Olanda, di cui si sta discutendo parecchio, c'è la Danimarca, insomma ci sono all'orizzonte delle bellissime partite. Ma quello che adesso metto la canzone e andrò a chiedervi sui social è: se l'Italia fosse stata quest'anno ai mondiali, come sarebbe andata? Perché già ieri io ho visto il Messico, grande rispetto, però il Messico e gioca veramente bene. Le altre, capito? Come sarebbe andata? Bah, non lo so. Comunque, detto questo, un po' di musica di quella che in questo momento sta funzionando nelle radio italiane, la Top 40, cioè le 40 canzoni più suonate. Tra queste c'è Sotto Sotto di Aiello, c'è la canzone La più bella del mondo di Rocco Hunt e c'è anche Stelle di Geolier.
1: Sì, da

0: La più bella del mondo, la canzone di Rocco Hunt, tra le 40 più suonate in questo periodo dalle radio italiane. Come è accaduto la settimana scorsa, e a volte riaccadono le cose, no, in realtà dovrà accadere ogni settimana, mi collego con Torino, dove c'è Sabrina Marrano. Perché? Perché con Sabrina stiamo ripercorrendo un po' quelle pagine importanti di eccellenze italiane. Buongiorno Sabri.
1: Buongiorno Giulian e buongiorno a tutti gli ascoltatori. È un piacere essere ancora qua insieme a te.
0: piacere mio. Senti, allora, questa settimana di chi parliamo? Perché di eccellenze italiane in realtà ce ne sono talmente tante, però la cosa che a me è piaciuta quando tu mi hai detto guarda si potrebbe fare una cosa di questo tipo è che tu vai a scavare in quei personaggi, in quelle curiosità che forse, anzi probabilmente la maggior parte delle persone non conosce, ed è questa la cosa importante.
1: E ti ringrazio che l'hai sottolineato, perché effettivamente di personaggi italiani che hanno realizzato grandi opere famose in tutto il mondo, ma che ancora diciamo non sono noti ai nostri connazionali, ce ne sono tanti. Io oggi voglio parlarti di Eugenio Filograna.
0: Ecco.
1: Eugenio Filograna ha creato il primo e-commerce generalista al mondo, prima ancora di Amazon.
0: Non ci credo. Cioè lui è quello che ha inventato l'e-commerce.
1: Esatto. Oh. Siamo nel 1999 e la piattaforma si chiamava postalmarket.it.
0: Ma com'è il giornale?
1: Esattamente, perché si tratta praticamente del progetto digitale che era nato da Postal Market, la rivista che veniva distribuita nelle case di tantissimi italiani.
0: Che scherzi.
1: Tu giustamente
0: sei una signora, quindi non dovrei neanche dirlo, ma Postal Market è quel giornale che a noi maschietti ha fatto perdere un sacco di diottrie. Vabbè, chiusa parentesi.
1: No, ma hai fatto bene a dirlo, perché effettivamente Postal Market ha influenzato molto l'immaginario italiano, la cultura italiana del tempo. Tu pensa che era una potenza disumana ai tempi, con 1400 dipendenti, circa 45.000 spedizioni al giorno e un fatturato che alla fine degli anni 80 aveva raggiunto circa i 385 miliardi di lire. Quindi parliamo di un colosso.
0: Un impero. Quindi lui ha digitalizzato ed è stato l'inventore prima di Amazon, perché Amazon nasce in realtà come portale di vendita di libri, no?
1: Sì. Esatto, l'Amazon generalista, quindi vendita prodotti vari come oggi, nasce solamente nel 2001. Postalmarket.it come e-commerce 99. Generalista nel 99, esattamente, quindi siamo a due anni prima.
0: E cos'è successo? Cioè perché rispetto ad Amazon, cioè lui in realtà non è diventato il signor Amazon a livello globale?
1: Perché siamo in Italia,
0: ecco.
1: Sia nei pro che nei contro siamo in Italia. Tra l'altro Eugenio Filograna, che penso che ora ci stia ascoltando perché gli avevo insomma anticipato.
0: E lo salutiamo, sì.
1: Esatto, mi raccontò nel raccontarmi appunto questa storia che la burocrazia italiana è unita alla miopia di una buona fetta delle nostre istituzioni ha portato a non far proseguire il progetto. Quindi di fatto poi di fronte diciamo all'ostruzionismo che è stato fatto, tu tieni conto che erano anni in cui comunque c'erano delle istituzioni che erano molto sindacalizzate, per cui il passaggio da una distribuzione cartacea a una vendita
0: digitale
1: elettronica, esatto, richiedeva sicuramente un adeguamento tanto dal lato delle risorse umane, del personale, avrebbe probabilmente implicato una serie di licenziamenti proprio per andare a prendere le figure che invece erano competenti a livello tecnologico. Ecco, ebbene, insomma, Eugenio mi ha spiegato che a quel tempo ciò non era stato possibile, perché era stata veramente messa in atto dalla parte sindacale una guerra feroce, no? Contro il licenziamento delle persone, contro, diciamo, quello che poi è stato fatto molte volte negli Stati Uniti con le aziende, no?
0: Certo.
1: È notizia di qualche mese fa il licenziamento da parte di Amazon di migliaia di persone, mm-hmm. Proprio perché non servono più a causa, insomma, dell'intelligenza, a causa, o chi lo sa, magari sarà anche un vantaggio dell'intelligenza artificiale. Ma tant'è. Quindi nel 2002 Postal Market è stata messa in liquidazione volontaria.
0: Sai che stavo pensando a questa cosa che tu stai dicendo dell'intelligenza artificiale nelle aziende. Leggevo da qualche parte che in realtà le aziende non saranno mai a piena gestione dell'intelligenza artificiale fin quando è l'uomo che dovrà gestire l'intelligenza artificiale stessa. Quindi c'è sempre un passaggio in più, non considerando, tra le altre cose, che da un conto fatto a livello globale, l'azienda gestita digitalmente costa molto di più. Quindi le aziende gestite da intelligenza artificiale o con automatismi tali costano molto di più rispetto ad aziende che hanno del personale umano.
1: E hai effettivamente ragione.
0: E ci sono tutta una serie poi di punti di domanda. Perché sai, allora, tu nel momento in cui trovi la figura professionale che si affeziona all'azienda, al proprio lavoro, tratta l'azienda come se fosse un qualcosa di famiglia, il risultato poi qualitativamente da un punto di vista lavorativo è molto alto. Un computer rimane sempre un computer, cioè possiamo chiamarla intelligenza artificiale, possiamo chiamarla come vuoi, ma è sempre un computer, cioè non ci sono emozioni e stati d'animo.
1: Assolutamente sì. Allora, benvenga l'innovazione tecnologica, perché non vuol dire andare, diciamo, a perdere dei posti di lavoro, significa aggiornare le competenze, no? Quindi, certo, diciamo, spatiamo, certo, il mito che l'intelligenza artificiale fa perdere posti di lavoro. Sicuramente bisogna fare un aggiornamento.
0: Oddio, scusami Sabri, però ti interrompo un attimo, perché io non ricordo quale giornale fosse questo articolo, eccetera. Negli Stati Uniti purtroppo sta succedendo.
1: Assolutamente sì, ma come ti dicevo prima, nel caso di Amazon, Amazon ha licenziato queste migliaia di persone proprio a favore dell'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale. Come dicevi giustamente tu, laddove è la persona che governa l'intelligenza artificiale, questo vuol dire un aggiornamento delle competenze, non
0: certo,
1: una perdita di posti di lavoro. Poi sicuramente le aziende che decidono di fare ai propri lavoratori questo passaggio in modo graduale ci metteranno più tempo, magari dal punto di vista della competitività, no? Perché scelgono comunque di essere calmierati dal punto di vista sociale, però io sono dell'idea che poi queste aziende col tempo verranno ripagate anche dal mercato, ne sono convinto.
0: Comunque, intanto abbiamo raccontato questa bella storia di eccellenza italiana, perché al di là di quello che si dica, noi italiani siamo sempre un passo avanti a tutti. Poi magari finalizziamo, non per colpa nostra, in modo, come dire, ritardatario, eccetera, ma perché poi, voglio dire, allora, l'idea, il genio c'è, la gestione poi del percorso probabilmente va un po' più migliorata, o forse bisogna credere di più in quelli che hanno delle intuizioni intelligenti e interessanti. Io in questo periodo, Sabri, sto lavorando ad esempio sul primo podcast costruito un po' a fiction, basato su fatti reali o comunque certificati, legato agli oggetti volanti non identificati. Per chi ci crede o chi non ci crede. Comunque c'è una storia molto bella, riconducibile poi all'eccellenza italiana, che è il primo UFO caduto in Italia nel Vercellese, chiamato l'UFO di Mussolini. Questo UFO, dopo essere rimasto per un periodo dentro un hangar, è stato portato dagli americani negli Stati Uniti e si narra che quella tecnologia lì ha fatto sì che fosse poi sviluppata la Silicon Valley. Laddove fosse rimasta qui, probabilmente la Silicon Valley l'avremmo avuta, non lo so, nel Piemonte piuttosto che nel Bergamasco o in Lombardia. Capito?
1: Incredibile, incredibile.
0: Va bene, senti, allora intanto grazie a te, salutiamo anche il protagonista di questa storia, se lo vuoi fare, visto che ci sta ascoltando, mi fa molto piacere.
1: Grazie a te intanto Giulian per questo spazio, salutiamo tutti Eugenio Filograna e
0: grazie,
1: ho voluto
0: Eugenio.
1: Portare alla tua attenzione la sua storia per spiegare un po' come alle volte le idee giuste arrivano prima che il mercato sia davvero pronto ad accoglierle, ecco uno spunto di riflessione.
0: Brava, grazie a Sabrina Marrano, ci sentiamo la settimana prossima e buon weekend, ciao.
1: Grazie a voi e a tutti, ciao.

È tornato Biagio Tonacci, You and Me, canzone di questa estate 2026, le 11:44 minuti. Buongiorno da Julian Borghesan, estate tutta italiana, Rai Radio tutta italiana, la radio che state ascoltando. Ci sono belle notizie per quanto riguarda Annalisa. Annalisa debutta a Milano San Siro, quindi stadio, con un concerto il 12 giugno del prossimo anno, quindi tra esattamente un anno, 12 giugno 2027, Annalisa ha fatto questo annuncio e debutterà nella Scala del calcio. Ora, cosa dire, che naturalmente è un traguardo meraviglioso per lei e le facciamo davvero i complimenti, in bocca al lupo. La prevendita è già aperta per il fan club da oggi alle 18, e quindi tutti, allora, prevendita già aperta per il fan club da oggi, ok, poi alle 18 invece tutti potranno procedere all'acquisto dei biglietti su ticketone.it. Annuncio bello fatto tramite un trailer che ha già fatto il giro dei social. Nabil Edelkin ha firmato questo video, chi è uno dei registi e fotografi più influenti della scena internazionale. L'idea della stessa Annalisa, e nel filmato cosa fa lei? Cammina attraversando tutte le sue epoche artistiche, incarnate dalle molte versioni di sé durante questi anni, quindi un percorso di trasformazioni che la conduce direttamente presso lo stadio San Siro. Ok? Quindi verso la prossima meta, il prossimo obiettivo. Va bene, quindi insomma, cosa ci aspettiamo da lei? Un viaggio a livello di concerto nella storia della sua discografia, nella sua storia artistica. E a proposito di storia artistica, tra le canzoni ultime che lei ci ha regalato e che va ancora molto bene, perché insomma è un gran bel pezzo, c'è Esibizionista. Lei è Annalisa, qui su Rai Radio, tutta italiana.

0: Capito? La testa gira, la notte vola, eccetera, eccetera. Insomma, questa 11.53, Rai Radio Tutta Italiana. Eccoci qua, estate tutta italiana. Buongiorno da Julian Borghesan, quello lì, quello che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Stavo leggendo notizie, news nuove per quanto riguarda il concerto di Ultimo, Nicolò a Tor Vergata. Il 4 di luglio ci saranno anche Antonello Venditti, quindi il centro proprio della romanità, e poi Fabrizio Moro che insomma su Fabrizio già si sapeva, però la novità riguarda appunto Antonello Venditti, da sempre grande fan e sostenitore di Ultimo. Notizia che tra le iniziative annunciate per Ultimo 2026, quindi concerto di Tor Vergata, La favola per sempre, questo è il nome del live, dove ricordiamo, l'abbiamo già detto più volte, 250.000 biglietti venduti. C'è anche l'apertura della prova generale del 2 luglio alle persone con disabilità che vorranno assistere all'anteprima del concerto. Posso dire una cosa, Nicolò? Aspetta, spengo la base. Bravo. Guarda, io leggendo questa cosa questa mattina mi è venuto un po' di brividino, ti dico, e anche adesso parlandone, perché questo è un gesto bellissimo, e cioè è un grande gesto di inclusività, da uomo che sei, da uomo attento alla realtà, alla quotidianità, eccetera, sai benissimo che chi ha qualche problema, no, di disabilità, insomma ci sono persone speciali che poi hanno molta difficoltà nello stare in mezzo a troppa confusione, a gente che a volte magari neanche se ne rende conto, presa dall'euforia dell'evento, del concerto, eccetera. Quindi tu hai aperto a loro questa prova generale, che poi sarà la prova del concerto che avverrà lì due giorni dopo, e quindi tanto di cappello. Cioè, se prima ti volevamo bene, adesso te ne vogliamo ancora di più, perché ogni giorno vai a sottolineare quella che è la tua essenza di artista, ma soprattutto di uomo pulito. Bravo, bravo. Ultimo, ci ascoltiamo Romantica, che è una delle canzoni che in questo momento sta girando nelle radio, ed è un pezzo molto bello. Ultimo su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Dal 1973 ad oggi ha pubblicato circa 40 dischi, tra LP da studio, album dal vivo e raccolte. Ha inciso più di 500 canzoni, è nato a Roma e si chiama Renato Fiacchini. Ma lui è tutti gli zeri del mondo. Zero si scrive più facilmente e si pronuncia meglio, tanto vuol dire la stessa cosa. Zero, l'infinito, l'eterno, l'essere e il nulla, il passato che esiste solo nella nostra memoria, il presente che si distrugge nell'attimo stesso in cui si realizza, il futuro che non è ancora. Zero, l'infinitamente grande e piccolo, l'universo e l'atomo. E poi zero come Renato Zero, l'artista che è partito dai teatri off di Roma è divenuto poi una grande star della canzone, una delle icone pop della musica italiana. Ha attraversato tante stagioni, sempre in trasformazioni, nei panni del clown, del funambolo, del grande interprete, e ha continuato a raccontare il suo mondo, le sue paure, la sua identità, la sua personalissima strada. Una strada che non si può certo riassumere. Negli anni 60 lo si incontrava al Piper, ma lo si trovava anche tra il pubblico rumoroso e festante del radiofonico Bandiera Gialla di Arbore e Boncompagni. La sua passione per lo spettacolo lo ha poi lanciato nel musical, nel cabaret, nella danza e infine nella musica. La svolta arrivò con l'approdo in RCA. Quando nel 1973 uscì il disco d'esordio No Mamma No, probabilmente Renato Zero non immaginava il grande successo che 4 anni dopo lo avrebbe travolto con il singolo Mi Vendo e l'album Zero Fobia. Sarà proprio quest'ultimo LP, seguito da Zero Land e da Ero Zero, a fare di lui uno degli artisti più amati e acclamati in Italia. Il resto è storia. Tra successi, ripiegamenti e nuovi successi sono passati più di 40 anni e Renato è ancora lì. Il successo non l'ho mai cercato, è arrivato perché un giorno la mia strada ha incrociato quella del pubblico. Quando sono partito ero zero e sapevo che ovunque fossi arrivato sarei sempre stato zero, cioè sempre me stesso.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta, e che musica scelta oggi, è proprio la musica che fa parte corpo e anima della nostra storia. Abbiamo incontrato qualche giorno fa qui in Via Asiago Caparezza per parlare del suo ultimo straordinario lavoro, Orbit Orbit. Si dice sempre progetto, forse a volte anche in maniera non completamente corretta, e in questo caso in realtà si tratta proprio di un'opera che si sviluppa su più piani e soprattutto su piano artistico legato al mondo dei fumetti e quello legato prettamente al mondo della musica. Quindi torna finalmente Caparezza con un nuovo album, che è quello che ascolteremo ovviamente durante questa puntata, dopo una lunga assenza, si dice sempre così. In realtà insomma è difficile dire se queste assenze siano lunghe o assolutamente necessarie nella storia di artisti così importanti. Insomma, se pensiamo a Fabrizio De André, in realtà pubblicava veramente album ogni 4-5 anni, insomma si prendeva il giusto tempo per elaborare quello che è un nuovo lavoro. In questo caso lo stop è stato dovuto anche a motivi che andavano oltre quelle che sono le scelte personali, e questo vissuto entra moltissimo in questo lavoro, anche se rimane sempre una visione complessiva, globale, anche se insomma Caparezza è sempre in orbita per raccontarci a questo punto non soltanto il mondo che abbiamo intorno, ma direi proprio un universo mondo, come si dice anche metaforicamente, e lo fa veramente con una potenza sbalorditiva e soprattutto capita, accolta da un pubblico così giovane e così trasversale, che insomma è stato un evento assolutamente rincuorante. Allora noi andiamo ad incontrarlo in quel di Via Asiago, nel nostro nuovo studio che è ancora in fase di preparazione, e poi torniamo per darvi le date del live, che sono sempre il momento clou insomma dell'incontro con Caparezza. Quindi iniziamo questo viaggio proprio con Orbit Orbit di Caparezza.

0: E allora, bentornati a Disco Rai. Questo è uno speciale con cui chiudiamo questa prima parte prima di Natale. Sono molto contenta perché si parlerà di arte in generale con Caparezza. Quindi benvenuto a Disco Rai, questa è la tua prima volta a Disco Rai. Sono tornata totalmente in radio, ho abbandonato per un po' la TV e soprattutto stiamo scegliendo quella musica che è un po' più trasversale, un po' più aperta rispetto a tante altre. Siamo fuori dalla playlist, che è già insomma un'oasi felice per noi. Allora, quando ho sentito di Orbit Orbit mi sono venute in mente due cose. Che quando studiavo scienze e comunicazione nella fabbrica del consenso c'era scritto che i fumetti furono gli ultimi ad essere intaccati negli anni 30-40 dalla censura, perché il regime non li considerò subito pericolosi, no? E quindi i ragazzi, i bambini dell'epoca avevano anche Topolino, che arrivava sotto forma di strisce, poi di settimanale, come una visione sul mondo che nessuno aveva immaginato in quel momento potesse rappresentare la libertà, no? È una via di fuga. E poi che in realtà la canzone italiana più famosa al mondo fu scritta da Migliacci, che all'epoca era un fumettista. Quindi insomma, il fumetto è legato mani e piedi alla musica.
1: Sì, anche Guccini per esempio è stato fumettista, ha sceneggiato fumetti per la mano di Franco Bonvicini in arte Bonvi, che è uno dei miei, forse il fumettista che ho amato di più quando ero piccolino, e comunque a discapito di questo in realtà poi i fumetti sono stati ipercensurati dopo. Per esempio in America addirittura ci fu un grande dibattito su quanto fossero pericolosi il mondo dei supereroi a fumetti. Pensavano che i ragazzi molto giovani leggendo i fumetti potessero essere in qualche modo traviati, portati sulla cattiva strada. Ci sono stati più avanti fumetti che sono stati messi al bando, che sono stati considerati pericolosi dai regimi. Penso per esempio all'Eternauta, che è costato, forse non solo l'Eternauta ma in generale la produzione, gli Osterer, gli è costato addirittura, diventò un desaparecido in Argentina. Penso al Che Guevara di Alberto Breccia, la leggenda narra che sopravvisse solo una copia interrata nel giardino di casa, che fu poi riesumata e data alle stampe. Poi penso a Najee Alali, per esempio, sulla questione palestinese, che il suo Handala è stato preso come esempio della rappresentanza della Palestina, insomma, nel mondo, ne è diventata una metafora. Quindi in qualche modo il fumetto, Charlie Hebdo, quello che è successo, insomma, il mondo del fumetto è stato ha vissuto delle epoche molto particolari, non solo di censura ma proprio di attacchi veri e propri, il che finalmente lo detronizza dal ruolo di roba per bambini e lo rende a tutti gli effetti un linguaggio creativo dignitoso come tutti gli altri.
0: Da cui Flutto e Orbito, Libero solo se fantastico, mi ha molto emozionato, io devo dire, sia la tua partecipazione a Lucca Comics e tutti gli store che hai fatto, motivo per cui abbiamo anche ritardato questa intervista, perché anche se tu in una canzone dici ragazzo io non ascolto questo, non so giudicare questo CD perché non è proprio la musica che mi piace, invece l'adesione totale per quest'album è arrivata proprio dalle nuovissime generazioni,
1: sì.
0: Che mi fa pensare che in realtà servirebbe un giro di Caparezza in tante scuole, cioè per raccontare quella che è l'arte e la libertà legata all'arte, perché forse molte volte i ragazzi sono assetati, cioè il riscontro che c'è stato per il tuo libro fumetto e per il vinile io l'ho preso come un atto di speranza incredibile, al di là dei numeri che ci sono importanti e va bene, ma anche i commenti anche sui social, cioè hanno scoperto delle cose anche nelle canzoni, che ne so, che con il suono Imperlificat c'era il titolo Orbit Orbit, quindi lo spettro sonoro, delle cose particolari, delle ricerche che fatti da ragazzi giovanissimi mi hanno rincuorato tanto in questo momento così strano.
1: Devo dire che la cosa ha sorpreso molto anche me, io non davo per scontato alcun tipo di risultato, sinceramente. Poi io son partito facendo come sempre quello che avevo in testa. La teorizzazione dell'atto creativo è molto difficile, perché in realtà è proprio una roba viva, è un fuoco che non sai spiegare. Ci sono persone che stanno cercando di teorizzarlo, di dargli un senso, una spiegazione, tra questi Paolo Nani, che è un attore molto bravo, che sta cercando di capire che cosa c'è dietro l'atto creativo. Però in generale

0: più o meno le noto le facce delle persone che vengono ai miei concerti, erano in età universitaria più o meno, diciamo, scuola superiore università. Adesso arrivano ragazzi molto molto giovani che probabilmente sono affascinati da questo mondo metafora. Per citare appunto la metafora stessa dello spazio, ho fatto un salto nel vuoto e poi lì ho trovato tante braccia, ma non so spiegare perché. Non so se perché c'è il fumetto di mezzo, che magari può avere una sua, può essere,
1: La sua
0: perdonatemi questa
1: fascinazione.
0: affascinazione
1: Sì,
0: verso i ragazzi,
1: sicuramente.
0: però in generale, ecco, io mi sento di dire di essere onesti con la propria creatività e di rappresentare quello che si vede, di raccontare la realtà intorno a sé con gli occhi della contemporaneità, dell'età che si ha in quel momento. Ecco, io ho fatto un disco da 52enne, probabilmente parlando di 52enni, e questa cosa probabilmente è stata vista come sincera e adottata anche da chi è più giovane.

0: che ci hai portato un po' sul pianeta delle idee. Calpesto, una terra che è incenerita, non vedo le terga di gente viva, che credo che sia l'immagine più bella in questo momento per definire quello che ci circonda. E poi sguaina la sciabola, tu sarai Sandokan, non le tigre di Mompacen, che insomma in questo momento, sai, col successo che ha avuto Sandokan, insomma, vabbè.
1: Sì, non sapevo io di questo remake di Sandokan, tra l'altro.
0: No, ma fatto. Poi insomma anche come ha fatto il remake diciamo, comunque, per dire che insomma poi ci sono dei punti di riferimento che la gente cerca, come se fosse dissetata in un deserto praticamente, sì. E questo in qualche modo ci rincuora. E tu hai creato un viaggio, anche un viaggio sonoro, che però io ho sentito, insomma, ho letto alcune cose, sai, un po' più complicato. No, allora, io conosco dei ragazzi, un appassionato dei Rockets pazzesco, così come dei Kraftwerk, cioè,

0: non bisogna avere neanche paura di dire, non è una cosa che adesso si sente tanto in radio. Io trovo che siano proprio canzoni trasmettibili con una godibilità enorme, anche se ricchissime ovviamente di riferimenti, come hai sempre fatto. E infatti mi ha fatto un po' sobbalzare in Io sono il viaggio, una tripletta, Piccolo Principe, Giovane Holden, Sono il vecchio che ver mare e sfida ancora le onde, no? Che sì, immagino appunto tu ti riferisca a Piccolo Principe, Giovane e vecchio e mare, il terzo.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco, per dire che quella è l'immaginazione che poi negli anni ci ha salvato, oltre che formato.
1: Sì, a me ha salvato sicuramente, questo, tutto questo disco è un tributo all'immaginazione. Da Flutto Orbito, che è una preghiera solitaria, fino ad arrivare a Perlifica, che è una preghiera corale con 74 elementi d'orchestra. Da Flutto Orbito, appunto, che è una la fase dell'immaginazione, in cui io disteso a terra immagino, comincio ad esplorare dei mondi, a Perlifica ancora una volta, che invece è un invito a rendere questa immaginazione concreta, all'atto creativo, all'opera d'arte, e quindi a non farla rimanere solo nella tua testa, a prendere coraggio, a superare i dark interiori che abbiamo noi, questa sindrome dell'impostore, il giudizio degli altri, tutte tappe che inficiano il processo creativo, a prendere questo coraggio per mano, portarlo fino alla fine, non per ottenere risultati di visibilità, neanche terapeutici, neanche per essere accettati dagli altri, ma perché credo che sia, per chi la vive, un'esigenza vera e propria, probabilmente dettata dalla frizione con la realtà, che diventa benzina per l'immaginazione. E secondo me, una volta che l'opera è nel mondo, non ti appartiene più, è una piccola morte, è qualcosa di cui ti sei liberato come esigenza. Proprio di solito le persone che hanno, magari sto generalizzando un po' troppo, ma me ne sono reso conto parlando con i ragazzi che sono venuti a firmacopie, anche quelli molto giovani, tutte queste persone che hanno questa esigenza creativa molto forte sono persone che faticano ad esprimersi col linguaggio reale, faticano a rapportarsi con gli altri, e riescono in qualche modo a farlo attraverso queste opere, e quindi il mio invito è a Perlificare.
0: Sì, tra l'altro, insomma, mi ricordo subito dopo la pandemia c'erano ragazzi che per parlare con la professoressa che avevano di fronte scrivevano mail, e quindi una mia amica che faceva insegnante di sostegno ha dovuto togliere il cellulare, per dire quanto si era perso proprio il contatto con la realtà.
1: Sì.
0: Tu didatta dici: personaggio che mi si incolla merito l'Oscar, e infatti stavo pensando che questa poi è proprio un'opera moderna, questo tuo progetto. E devo anche dire che nel comic book Save My Life è vero che tu parli, insomma, delle tue ultime esperienze, dei tuoi ultimi vissuti, però al contrario di tanti artisti che lo fanno e che autoimplodono davanti a noi, per cui non sappiamo veramente come reagire a questa autoimplosione, però tu non hai perso il contatto con la realtà, cioè in tutti i testi commenti qualcosa che succede, cioè tu la vedi quella realtà che altri ignorano proprio. Ci sono le guerre? Non è citato, c'è un mondo che, come dice, ha le terga scoperte, e comunque non è citato, e questo mi fa sempre più impressione, cioè il fatto che non ci sia questo connubio così stretto.
1: Sì, questo dipende secondo me dal fatto che le brutture intorno a noi ci feriscono al punto tale che si erigono barriere di indifferenza per non soffrire, e questo argomento è sviscerato molto approfonditamente dentro un pezzo chiamato Patosfera, che è sul recupero del pathos. Quindi a volte accade che, per non rendere insopportabili le nostre giornate, facciamo finta che intorno a noi non accada nulla, però questo poi ci porta in una situazione paradossale per cui non proviamo più neanche le cose belle, diventa impossibile vivere a questo punto. Io credo, se è un messaggio, io che non do messaggi in realtà, mi esprimo e basta, però se qualcosa debba arrivare di tutta quest'opera, e l'avere i piedi per terra anche con la testa fra le nuvole, nel senso, noi comunque viviamo la realtà, se ci rifugiamo nella fantasia perdendo il contatto con la realtà, lì c'è un altro pezzo che parla approfonditamente di questo, si chiama Gli occhi della mente, cadiamo nel delirio, cioè nell'immaginazione aberrata. L'immaginazione è come tutte le cose su
0: questo
1: pianeta.
0: È una patologia, poi.
1: Sì, è una patologia. Come tutte le cose su questo pianeta hanno una dark side. E se questa cosa, che questa cosa è netta, è chiara, c'è il giorno e c'è la notte, adesso secondo me è il momento di essere radicati nella realtà che ci circonda, non aver paura di esprimere opinioni politiche, sociali, non accade nulla, semplicemente ci si sta esprimendo, ci si sta buttando in un dibattito, e l'immaginazione ci salva, ci aiuta, ma non deve diventare l'unica via di fuga, cioè l'unica possibilità che abbiamo per sopravvivere.

0: patosfera, io qui avevo segnato la vera sorpresa e avevo preso mamma, ho sepolto patos in pancia. Quando perdi la fiducia nell'umanità è un attimo che perdi la tua umanità stessa, però alla fine devo dire che ci rincuori, perché tu dici: se io ho questa paura, evidentemente sono ancora salvo. E insomma, e questo veramente mi ha aperto un po' l'anima. Volevo tornare un attimo indietro invece a Out of Orbit, in cui tu dici: ho il cartello, torno subito. E qua insomma mi scuso con te, perché anche io ogni tanto ti nominavo, soprattutto il 9 ottobre, dicevo: vorrei che tornasse subito Caparezza, perché ne abbiamo bisogno. Però insomma siamo stati un po' egoisti. Ma nel frattempo, visto che tu hai frequentato la musica, e che musica, mi ha molto commosso la cover di Enzo Del Re, Il Banditore, anche perché hai citato Timisoara Rapinto, con cui io sono cresciuta 10 anni proprio qui in Via Asiago. Io ero delegata a Modugno, lei a Enzo Del Re, che io ho conosciuto nel backstage del 1° maggio. E insomma, in un incontro eravamo nel backstage e lui ha incontrato Claudio Lolli, e la cosa di cui parlavano era: oddio, come sei diventato vecchio, ma pure tu. Ecco, insomma, questo era un po' Enzo Del Re. Però tu hai scelto questa cover, Il Banditore, perché è una canzone dai suoni onomatopeici praticamente, sì. Però queste vibrazioni rappresentavano un qualcosa per lui, tra l'altro il secondo album, quello che contiene Lavorare con Lentezza.
1: Sì. Io devo essere onesto, non conoscevo Il Banditore, conoscevo tante opere di Enzo Del Re, non Il Banditore. L'ho scoperto grazie a Timisoara, perché ero venuto all'ARF, che è la festa del fumetto di Roma, dove c'è solo il fumetto e non altre distrazioni, e Timisoara, avevo fatto una chiacchierata con lei e mi aveva consigliato di ascoltare Il Banditore. L'ho ascoltato subito dopo aver chiuso la telefonata e sono impazzito letteralmente. Questa è una cosa incredibile che accade quando, ecco, quando l'arte contamina e non la puoi fermare. E in quella canzone, a parte in tutta l'arte di Del Re, io ci vedo qualcosa di fanciullesco, come l'approccio che ha un bambino con un tappo di sughero che lo fa diventare un personaggio. Lui con questa sedia apriva un modo, con una sedia, con un oggetto banalissimo.
0: Sì.
1: Lui dava un suono, portava la sua arte. Questa canzone a me è sempre sembrata abbastanza dadaista, non lo so, cioè una canzone fatta di solo onomatopee, che però nella mia testa sembrava, è stata un po' quasi lo start di tutto il disco, di tutta l'idea del disco fumetto, perché mi sembrava, io mi vedevo lì nello spazio che stavo affrontando questo pianeta oscuro che mi attanagliava attraverso la forza dei fumetti. Era perfetta, sai, è una di quelle tempeste perfette che non si possono spiegare.
0: Tra l'altro ci sono stati proprio due pugliesi, insomma Enzo Del Re e anche Modugno, per lui con la sedia, Modugno con la chitarra, sì. Che insomma c'era Milo, che era un critico degli anni 50, che diceva: loro hanno un approccio con la musica quasi da cantore omerico, cioè veramente naturalistico, cioè nel senso sono un tutt'uno con questo suono, con questo legno, e riescono a creare musica. A proposito, appunto, tu hai campionato Delirio di Morandi, canzone del 70, Negli occhi della mente, era il lato B, tra l'altro, di Al bar si muore, firmato da Migliacci e Mattone. Essere progetto di una mente superiore non ha reso mai nessuno meno idiota.
1: Ecco, qui queste sono le tipiche frasi, diciamo, che sono anche dei rigurgiti del passato, nel senso che io ho scritto tante cose un po' delle stilettate.
0: Vabbè,
1: no?
0: dritto dritto,
1: sì, questa ossessione onesto per essere il progetto di una mente superiore. Poi in realtà non è che io vedo così tanti luminari intorno a me, diciamo, che giustifichino questo essere progetto di una mente superiore. Questo non dà a nessuno la patente appunto di persona illuminata. Sono molto critico verso le religioni in generale, pur apprezzandone la parte narrativa, per me di fantasia, sono veramente molto ben strutturate certi testi, sacri o profani che siano. Per me in particolare la religione da bambino non ha portato niente di positivo. Tutte le mie paure recondite vengono da lì, paura del buio, paura anche dell'eternità, questa fissazione per non avere una fine, mi mette ansia tutto la religione, di quella che mi è stata impartita, di quella che non mi è stata impartita. Quando approccio, ho avuto un approccio, io sono stato anche molto credente, ma anche molto incline ai credi altrui. Poi dopo, per me devono rimanere nello spirito, nella spiritualità, non devono avere ingerenze nella politica di uno Stato, perché lì comincio a vedere la faziosità e comincio a vedere qualcosa di losco. E quindi ho scritto Delirio pensando anche a questo, ma in generale a quanto le persone possono crearsi delle convinzioni proprie senza mai approfondire nulla e credere o darsi spiegazioni. Quando c'è qualcosa che non riesci a spiegare, l'hanno fatta gli alieni. Cioè, probabilmente nel futuro troveranno un cellulare dopo un disastro atomico e, non riuscendosi a spiegare cosa ci faccia una roba del genere in giro, diranno che l'hanno creata gli alieni.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: Invece c'è un'altra nostra religione che in realtà noi credo che pratichiamo un po' oltre il bagliore, che è Curiosity, la curiosità, e mi ha fatto veramente impressione perché in questi giorni abbiamo recuperato una frase che ha detto Ornella Vanoni sul palco di Meraviglioso Modugno, che diceva: se non si è curiosi si diventa dei babbei. Ecco, proprio una stilettata anche lei. Sì. E tu dici, la curiosità non è un istinto, è un dovere morale, no? In qualche modo.
1: Sì, secondo me sì, perché siamo comunque... A me fa impazzire, lo dico a mio discapito. Io abito un corpo che ha una complessità indicibile. E del mio corpo ho lo stesso sguardo di chi si ferma in autostrada con la macchina per il cofano pensando di poter risolvere qualcosa. Io non so nulla del mio corpo, di come funziona, eppure anche se fossi un totale idiota, per esempio, comunque abiterei in un corpo complessissimo. Quindi la complessità, cioè complesso e complicato per me non sono sinonimi, beh, comunque la complessità è qualcosa che dobbiamo accettare, e torno a noi è tutto estremamente complesso. Figurati lo spazio, che per me rappresenta l'altrove, l'aldilà, il luogo deputato all'immaginazione. Mi ferisce il fatto che sparirò da questa terra senza sapere, senza che la scienza ci abbia portato a sapere ancora di più sul cosmo, su quante vite ancora ci sono nell'universo, su come, che tipi di pianeti ci sono, quanti pianeti abitabili, il mistero delle stelle. Cioè, è veramente un libro aperto di cui siamo al capolettra, ecco. E qui, di questo firmamento, come dicono nella canzone, la curiosità per me viene prima di tutto. Polemicamente dico anche prima dell'amore, nel senso che per me l'innamoramento è anche la sete di conoscenza verso l'altro. Ci si innamora quando l'altro non lo si conosce bene, come l'Ave Maria, no? Quindi... E quindi per me la curiosità è tutto, bisogna mantenerla sempre, è un discorso che faccio me stesso, per quanto mi riguarda, poi ognuno...

Saturn o con la stazione spaziale si fa le stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: tra l'altro ho visto che hai detto un paio di canzoni, insomma, che ti trovi un po' a tuo agio anche nei cimiteri, nel girare, e credo che alla fine è anche quello, cioè quello può dare serenità a un certo punto, soprattutto quando una serie di persone iniziano ad andare al di là, no? Cioè che ci lasciano.
1: Sì.
0: Io trovo anche una maggiore serenità di dire, vabbè, ma se ci sono loro, alla fine, insomma,
1: sì,
0: mi daranno un gatto.
1: Dici nell'aldilà. Io penso a questa cosa di ritrovare persone in vita nell'aldilà, mi ha sempre fatto molto sorridere, perché dovremmo andare poi fino ai Neanderthal, cioè, e quindi come si comunica con un Neanderthal nell'aldilà?
0: Non
1: oppure
0: so,
1: cosa mi
0: però...
1: io spero di trovare i miei genitori però sperano di trovare i loro genitori, che a loro volta sperano di trovare
0: e quindi saremo una
1: famiglia allargata,
0: incredibile.
1: Spero non ci siano pranzi di Natale nell'aldilà.
0: A proposito, noi qua già in di qua, allora appunto chiudiamo con Perlificat, anche se la volevo tra l'altro musicalmente legare alla fine di Patosfera, dove io ci ho sentito addirittura ancora a bocca chiusa della Madame Butterfly di Puccini, ma anch'io vado di immaginazione tranquillamente. E, per me creare non è un hobby, è religione, io per la viva, per te starò la terapia.
1: Sì, io in realtà avevo in testa il Requiem di Mozart quando ho pensato a quelle note lì, ovviamente con tutte le dovute distanze, perché non sono musicista, non so... Cioè è solo, ho solo scritto pensando,
0: dal DSI era...
1: sì, pensando a come volevo fosse questa musica classica, che doveva finire appunto con la coralità, perché volevo che si parlasse dell'uomo anche come capace di fare cose belle, come l'arte, per esempio. Viviamo un periodo in cui la comunità umana viene sempre additata come capace di ogni nefandezza. È bene ricordare ogni tanto che in realtà l'uomo è capace anche di cose belle. Volevo chiudere con questa nota positiva, il famoso disco solare che avevo in testa come il dio Ra, e quindi la musica classica, che è in contrapposizione con la musica elettronica, che può essere fatta da una persona sola. Io col mio computer e la mia attrezzatura da solo posso fare musica elettronica, non posso fare musica classica con 74 elementi. Tutto il percorso è fatto di un percorso che nasce elettronico e man mano gli strumenti si inseriscono fino a sfociare nella coralità, appunto, della classica.
0: Però visto che il tuo ultimo brano è sempre stato un gancio per l'album futuro, sarà molto costoso l'album di Cavalieri.
1: Sì.
0: Ma noi insomma ci aspettiamo una cosa molto corale. Nel frattempo c'è il tour che parte il 26 giugno da Roma, finisce per adesso il 5 settembre a Caserta. Ricordatevi, quando c'è il tour di Caparezza, cioè ci sono le date di Caparezza, a Roma venivano registrate delle scosse sismiche, e questo per dire. Grazie
1: a te.

0: tifo, fanno i miei giorni più forte la devozione. Quando sorge il sole penso
1: perlifica, perlifica, perlifica. Perlifica, perlifica, perlifica.

straordinaria questa per l'IFICAT, con la quale abbiamo chiuso questo viaggio di Orbit Orbit in Caparezza. Grazie, perché insomma Michele è sempre molto molto generoso con noi, e perché siamo particolarmente in sintonia, e questo insomma mi fa veramente piacere. Ripeto, quella di Caparezza è una musica di cui abbiamo totalmente bisogno, è un pensiero che si sviluppa anche in musica, e questo è fondamentale. Io sono molto attratta da testi importanti, che non vuol dire semplicemente complessi, ma insomma che sappiano comunque portarci in mondi altri. Adesso la musica spesso autoimplode, è molto autoreferenziale, e questo insomma non fa bene decisamente all'arte. Si può essere autoreferenziali, parlare di se stessi come fa Caparezza in quest'album, ma insomma senza avvilupparsi in quelli che sono i propri pensieri, ma cercando anche attraverso i propri stimoli, la propria cultura, la propria conoscenza, di svilupparlo e condividerlo con il mondo altro. Insomma, speriamo che questo indirizzo sia seguito insomma da più artisti da questo momento in poi. Allora andiamo al calendario dei concerti di Caparezza. Come vi ho detto, addirittura a Roma si registrano delle piccole scosse quando c'è un concerto di Caparezza. Non sappiamo se sarà così anche per il prossimo, ma sicuramente ci sarà come sempre una messa in scena molto particolare. Immaginate, in un album che trae ispirazione dal mondo dei fumetti, cosa possiamo aspettarci. E quindi dal 26 giugno 2026 parte il tour Orbit Orbit, e parte proprio da Rock in Roma qui a Roma, e poi il 27 giugno a Firenze a Florence Music Festival, 4 luglio a Mantova, il 7 luglio a Bologna, l'8 luglio di nuovo a Bologna, la seconda data, la prima è già sold out, l'11 luglio a Collegno, il 12 luglio a Padova. Parliamo di tutti i festival più importanti dell'estate 2026, Flowers, Sherwood, il 15 luglio a Milano, al Parco della Musica di Milano, il 17 luglio a Servigliano, il 18 a Francavilla, 24 a Genova, e poi il 25 a Cattolica, il 1 agosto a Campobasso, 5 agosto a Lecce, l'Oversound Music Festival, altro festival molto importante nel sud, 7 agosto Catania, 8 agosto Palermo, 12 agosto Cinquale, il 13 agosto a Brescia, 16 agosto a Maiano, 22 agosto Alghero, il 4 settembre a Bari all'Oversound Music Festival, alla Fiera del Levante, altro set molto importante, per chiudere con una data speciale la Reggia di Caserta il 5 settembre. Noi chiudiamo questa puntata con una canzone storica, direi, di Caparezza, che è la mia suoneria del cellulare da quando è stata pubblicata, e insomma, ed è un augurio, anche se anche per questa canzone dovete sempre predisporre una doppia lettura del testo di Caparezza. Noi ci sentiamo anche venerdì, e poi la prossima settimana, il 24, non vi lascerò da soli, e poi insomma potete ovviamente ritrovare sempre queste puntate sulla nostra pagina di Rai Play Sound, Disco Rai, la musica scelta. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah.

0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le hit della settimana. Tutta italiana.

0: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: body.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.
1: Buon pomeriggio e buon venerdì, un grandissimo caloroso benvenuto a tutti voi all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana. L'orologio segna le 16:52. Lo so, sono in ritardissimo, ma qui in via Asiago oggi c'è il Radio Kids Day, quindi abbiamo avuto tanti bambini che hanno visitato gli studi, anche questo ovviamente, e hanno giocato ai microfoni, non di Rai Radio Tutta Italiana comunque, ma ai microfoni all'interno del nostro studio. Mi sono divertita con loro, adesso tocca a noi ascoltare musica, sicuramente parlare di ospiti, perché oggi sarà una puntata importante con Fatti Sentire, ma soprattutto si accendono i microfoni per una puntata che definire speciale è davvero poco, perché bene sì, ci siamo, questo è l'ultimo appuntamento della stagione con Teri Oggi, è proprio l'ultima puntata, l'ultimo giorno della settimana e l'ultima puntata della stagione. Io sono Giulia Teri, ovviamente sono pronta come sempre fino alla fine a guidarvi e a fare festa fino alle 18. In quest'ora e mezza metteremo un po' dentro tutto il meglio del nostro viaggio, ma la vera grandissima sorpresa di quest'ultimo venerdì scatterà tra pochissimo, perché anzi mettete la sveglia, tra qualche minuto dalle 17 in poi su questa radio si apriranno le porte del talento con lo spazio Fatti Sentire. Daremo voce, microfono e proprio palcoscenico a chi ha una storia e soprattutto anche una canzone da raccontare. Sarà un pomeriggio indimenticabile, già lo so, un concentrato di emozioni, quindi partiamo così. Sulla strada di

questo mi hai scelto tu. Io sono quello che il bello lo calpesta.

Jack La Furia, Anna Mena, senza niente da dire qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17.02 in rigorosa diretta e in un ritardo clamoroso. Non importa, l'importante comunque è esserci, anche perché tra pochissimo arriverà qui all'interno del nostro studio la nostra artista, l'ultima artista per quanto riguarda il percorso di Fatti Sentire. La stiamo aspettando, anzi io personalmente la sto anche sentendo, perché nello studio accanto, nel mini studio che abbiamo accanto, sta facendo giustamente le sue prove. Io nel frattempo vorrei parlarvi di un po' di benessere, qualche consiglio, visto che siamo arrivati un po' a fine settimana e sono sicura abbiamo tutti avuto una settimana intensa di lavoro, e quindi arrivare a questo venerdì pomeriggio con gli occhi un po' pesanti e anche l'espressione un po' spenta è dietro l'angolo, anzi è quasi matematicamente certo. C'è un trucco di bellezza e di benessere immediato che potete fare anche in cucina in un minuto. Vi serve solamente un comune cucchiaio da minestra, questo ce l'abbiamo tutti. Allora, mettete il cucchiaio nel congelatore per un paio di minuti, giusto il tempo di farlo diventare gelido, poi tiratelo fuori e usate la parte bombata e ovviamente liscia per fare dei leggeri massaggi sul viso, partendo dal centro della fronte e andando verso le tempie, muovendolo un po' come se voleste, non so, prendere un cucchiaio di gelato, quindi un movimento semicircolatorio. E infine poggiatelo anche ai lati del naso e sugli zigomi, e poi la conca invece del cucchiaio, quindi giratelo direttamente dall'altra parte, direttamente sugli occhi per 10 secondi. Il freddo dell'acciaio ovviamente stimola all'istante la microcircolazione, sgonfia le borse e distende tutti i muscoli del viso. È una sferzata di freschezza che ci sveglia anche, quindi potremmo farlo di mattina, mai la sera perché dovremmo andare a dormire, ma soprattutto una sferzata di freschezza low cost che ci darà una carica di energia e ci restituirà anche, speriamo, una faccia più riposata e luminosa, ideale proprio per iniziare il weekend con il piede giusto.

0: Fatti sentire, dai voce al talento. Su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: Benvenuti a Fatti Sentire qui su Rai Radio Tutta Italiana, tra l'altro per l'ultima puntata di Teri e Oggi. E qui all'interno dello studio c'è una ragazza che è partita da Molfetta, ha attraversato i palcoscenici della televisione e ha collaborato anche con tantissimi artisti. C'è qui con me Serena De Bari con Fortuna.

0: cercavo te. Fortuna, fortuna.
1: Alla chitarra Fabio Greco, grazie alla voce Serena De Bari con Fortuna, benvenuta Serena.
2: Ma buon pomeriggio a tutti.
1: Buon
2: che bello.
1: Pomeriggio, grazie Fabio per essere qui con noi, accompagnare Serena in queste sue esibizioni, perché saranno tante, innanzitutto nella prima. Allora, partiamo dal tuo leggerissimo passato, che tanto poi leggero non è perché hai fatto tantissime cose, ma il pubblico ti conosce perché comunque sei stata una delle protagoniste, ho partecipato ad Amici.
2: Sì.
1: Qual è l'insegnamento più importante che quell'esperienza ti ha dato e che poi in futuro hai portato con te?
2: Allora, vabbè, da Amici sono passati veramente tanti anni, sono passati quasi 10 anni, quindi sicuramente il consiglio che do è quello di essere maturi prima di fare un'esperienza di quel tipo, perché l'ho fatta a 16 anni, un primato lo porto, quello di non aver vinto naturalmente,
1: okay.
2: Ma quello di aver comunque di essere stata la più piccola di tutto il programma e di tutte le edizioni che attualmente.
1: E tu pensi che 16 anni era ancora un po' troppo presto,
2: sì,
1: per partecipare a quel programma?
2: Sì. Troppo, un contesto troppo grande per una ragazza che il giorno prima andava ancora a scuola, quindi sicuramente con la maggiore età uno acquisisce sicuramente più consapevolezza del proprio mezzo e anche della propria musica. Infatti io poi ho cambiato tante cose dal 2017 ad oggi, però la cosa che secondo me, io credo nel destino, quindi le cose accadono perché devono accadere.
1: E anche nel momento in cui devono,
2: esatto,
1: accadere, probabilmente il tuo momento era quello.
2: Sicuramente quello che rimpiango, che forse oggi è cambiato in me, è la spensieratezza di vivermi il momento per la mia età. Cioè, per esempio, se io dovevo fare una cosa che forse non era televisivamente corretta, la De Filippi mi definiva fuori dagli schemi,
1: okay.
2: E questo fuori dagli schemi
1: stonava un po' con tutto il
2: resto. Stonava,

0: stonava ma in modo positivo, perché okay, artisticamente faceva venire fuori la mia personalità, che è una personalità molto prorompente, energica, allegra. E quindi poi crescendo e ricevendo tanti sì, tanti no, e capendo anche il mondo della musica, che è tanto difficile, io lo definisco una giungla, di conseguenza ti rendi conto che quella spensieratezza che vivevi, quelle emozioni anche della puntata, tutto questo pubblico che ti acclamava, poi quando sei uscita, quando sono uscita, la mia vita è cambiata. È cambiata, e poi vedi che comunque negli anni questa popolarità tende man mano, devi essere molto brava a mantenere
1: il ritmo, a mantenere il livello e sicuramente a non farti travolgere dalle emozioni positive e negative in base a ciò che ti succede, ma comunque a continuare a fare musica.
0: Esatto, io dico sempre, è più facile entrare che mantenere, diciamo, certo, la visibilità fuori. Quindi fondamentalmente io l'ho fatto giovanissima, però ad oggi di una cosa sono molto fiera, di essere stata determinata nel non essermi arresa, di aver trovato la mia isola felice, che è la musica. Quindi molti colleghi che hanno fatto la medizione hanno abbandonato, comunque si sono dedicati ad altro. Io di questo sono stata molto caparbia.
1: E questo è un messaggio molto importante per tutti coloro che ci stanno ascoltando e dall'altra parte hanno un sogno da raggiungere nella vita, un percorso da fare, qualsiasi esso sia, non necessariamente solo la musica. Non arrendersi mai, perché come tutti i sentieri sono veramente
0: difficili,
1: con tanti ostacoli e sicuramente con più problematiche che successi.
0: Ahimè, io dico sempre ai ragazzi, cercate di sfruttare quanto più possibile i social, perché ad oggi sono il palcoscenico gratuito, cioè voi lì non dovete pagare nulla e potete garantirvi una viralità, tra virgolette, normale, con una canzone. Se beccate la canzone e riuscite ad arrivare ad un pubblico enorme, per esempio io mi diverto tanto su TikTok, perché comunque, ragazzi, le multinazionali hanno scritturato ragazzi che hanno raggiunto una viralità sui social.
1: Devo dire che il social adesso è diventato quasi come se fosse un curriculum, ma è un'arma a doppio taglio in realtà, perché può diventare virale non un talento, e magari il talento vero rimane a casa con un curriculum pazzesco, e viceversa. Quindi sicuramente uno strumento che tutti i giovani oggi utilizzano, e va bene cavalcarlo nella speranza appunto che il vero talento venga fuori.
0: Alla fine il pubblico è sovrano. Io quello che posso dire è che attualmente il pubblico ricerca molta leggerezza, quindi anche tanti contenuti virali, a cui io non sono particolarmente d'accordo, perché sono canzonette che purtroppo lasciano il tempo che trovano, però il pubblico ha capito che è stanco della pesantezza, vuole spegnere la mente e vuole qualcosa che sia leggero.
1: E tutto questo si accentua, io l'ho percepito soprattutto anche nel cinema durante il periodo del Covid, che i film impegnati non andavano più bene al botteghino, ci voleva proprio la commedia all'italiana, quella leggerezza. Non so se con le canzoni, perché poi le canzoni rievocano dei momenti, dei ricordi o anche dei tormenti, no, a cui siamo afflitti tutti, quindi non so se quello ancora riusciremo a debellarlo, però hai ragione tu, la leggerezza oggi vince su ogni cosa.
0: Però la cosa che su cui voglio, diciamo, spendere delle belle parole, che fortunatamente al pubblico piace cambiare, nel senso che siamo partiti con un periodo musicale che era veramente tragico, a mio avviso.
1: Da dove partiamo? Dal trap, rap?
0: Praticamente sì, per me quella non è musica, sono dei parolieri che raccontano delle storie, cioè sono, come dire, una realtà musicale che io non sposo, perché il canto va studiato, c'è una come la recitazione, come il ballo, come tutte le arti performative hanno uno studio. Non posso sentire una persona che va a Sanremo che canta di gola, cioè per me è una cosa che non concepisco. Quindi di conseguenza negli ultimi anni comunque la musica è cambiata, perché ora si sta andando verso la melodia, infatti l'ultima vittoria di Salda Vinci,
1: finalmente.
0: Quindi comunque da parte mia dico, forse il pubblico si è stancato di sentire questa, e infatti poi che succede? Sui social si ha anche un pubblico diseducato che non riesce più a riconoscere quali sono i talenti,
1: e perché poi diventano dei tormentoni che comunque canti senza badare alla tecnica, come giustamente dici tu. È molto complesso questo mondo, è vero, però oggi abbiamo un orecchio un po' più attento, un po' più anche preparato, da autodidatta a quello che ascoltiamo, e possiamo, come si faceva ai tempi col telecomando, cambiare canale o scrollare adesso sui social. Tu sei partita da Molfetta, però hai costruito un percorso che ti ha portato anche qui in Rai, ad alcuni programmi televisivi televisivi. E un uccellino mi ha detto che quando facevi Tale e Quale, ma lì hai impersonato comunque il tuo personaggio, sì, era la rappresentante di lista, che è una delle voci secondo me più belle del panorama italiano,
0: veramente un'artista rivoluzionaria,
1: con Amare a Sanremo, ma anche con Ciao Ciao ha fatto i numeri. Però tu imiti perfettamente anche, per esempio, una mezza siciliana, una certa Giusy Ferreri.
0: Allora, io non sono un'imitatrice, quindi mi devono perdonare tutti coloro i quali studiano in accademia di recitazione tutte
1: ci
0: queste...
1: stiamo solo divertendo,
0: noi ci stiamo divertendo,
1: non è un esame.
0: Fondamentalmente questa esperienza Tale Quale è nata semplicemente perché un pomeriggio ho pubblicato su queste piattaforme dei video in modo molto goliardico, e dei video sono diventati purtroppo virali e di conseguenza mi hanno detto: ma no, ti andrebbe di venire a fare questa puntata? Che poi devo dire che è andata molto bene, perché dopo mi ha scritto pure Rostra Mazzotti,
1: capisci? Vedi da dove parte tutto, da uno scherzo, da una leggerezza, da un momento divertente, perché poi alla fine, come la gentilezza, veramente a volte la leggerezza, sappiamo tutti che la vita non è facile per nessuno, però a piccole dosi bisogna essere così e provarci. E quindi sei arrivata?
0: Sono arrivata a questa conclusione che nella mia vita, quando sono triste, devo fare un'imitazione per ridere.
1: Oggi non sei triste, perché
0: no,
1: sei
0: con me,
1: però te lo chiedo io, perché ho sentito qualcosa e so che sei molto brava. Io partirei proprio da Giusy Ferreri.
0: Vediamo
1: come si sentirebbe lei in questo momento se fosse qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana?
2: E se fossi qui con me questa sera,

0: Impressionante, chiudiamo gli occhi, io ho proprio abbassato lo sguardo e sentivo, quindi complimenti Serena. Sì, c'era Giusy, ma c'è anche un'altra cantante che sta... Sì. Tra l'altro avendo anche un ottimo successo che merita, ed è Noemi. Cioè tu hai scelto le due voci più difficili da imitare, probabilmente.
1: Semplicemente perché quando uno ha conoscenza dello strumento, basta che comprendi i cantanti dove canalizzano la voce. Uh-huh. E una volta che comprendi dove la canalizzano,
0: ma tu la sposti e la orienti.
1: Ma te lo giuro su Maria, l'amore c'è pure. Come stai, bambina? No. Dove vai stasera? Che buoni intorno. Capito? In base a dove la metto?
0: Per te è facile, io non riesco a cantare manco sotto la doccia, anzi poco fa ci stavamo provando e meno male che i microfoni erano spenti, quindi non abbiamo combinato disastri. E quindi un pezzettino di Noemi e poi torniamo alle nostre domande.

0: aspetta, lo sai.
1: Io non so dove tu abbia direzionato la voce, ma l'hai direzionata bene. Sì, complimenti, infatti. Serena. Grazie. Adesso non ti tormento più, perché adesso, a parte la bellissima chiacchierata che stiamo facendo insieme, tu hai davvero tante esperienze televisive, e l'abbiamo appena nominato tale e quale, ma anche un altro programma con Max Giusti. Quale di queste esperienze, fatte peraltro in più periodi della tua vita, ti ha lasciato il segno o comunque ricordi come più formativa per te?
2: Allora, sicuramente l'esperienza dell'imitazione è stata una bellissima esperienza. Hai menzionato Max Giusti, per me stare 2 mesi agli studi di Milano, non ricordo, sempre Rai, è stata un'esperienza meravigliosa, perché ho toccato con mano la realtà televisiva. Cioè, a me c'era un mondo più artistico, mentre la TV, come dire, da talk è diversa. E quindi vedere tutta la preparazione, tutto quello che compone questo mondo, e soprattutto poi, io dico sempre, la Rai, non so perché, fa innamorare le persone. Com'è possibile?
1: D'altro canto, da anni, da sé si chiama Mamma Rai, perché proprio avvolge e coinvolge.
2: Ma non so, loro hanno un modo di fare che tu, quando torni a casa, dici: ma mo' fini, mo' spezzato, fatto, è finito, mo' tutto il fatto.
1: È vero.
2: Quindi
1: è vero.
2: L'esperienza che sicuramente mi è rimasta più impressa, devo dire che comunque abbiamo girato molto anche con Viola Valentino, con il singolo Comprami. Quindi con lei siamo andati anche alla Volta Buona da Caterina Balivo, ed è stato un bellissimo passaggio, perché mi sono sentita artista. Cioè, non ero nessuno e non impersonificavo nessuno.
1: Con a fianco poi Viola Valentino.
2: E
1: che
2: Viola,
1: sicuramente...
2: l'esperienza con Viola, secondo me, è una delle più belle, perché Viola mi ha raccontato tutto il mondo degli anni 80-90, e come si viveva un successo, come veniva vissuta dal suo punto di vista la vita, i gossip, l'amore e tutto quello.
1: E che gavetta si doveva fare per arrivare poi al grande successo, quello che oggi è un po' scomparso.
2: Esatto, quindi lei mi ha raccontato degli episodi che io alcune volte sembravo la nipotina che ascoltava lì con la bocca aperta.
1: E anche quella sicuramente è stata una maestra di vita per te.
2: Tante cose, mi ha raccontato il tour con Mia Martini, anche esperienze veramente che alcune volte io dico: com'è possibile che il pubblico non percepisse la grandezza di questa donna, perché lì ha fatto un tour che era accanto, proprio avevano la stanza accanto, e la sera sul balconcino parlavano insieme, si confrontavano.
1: Che esperienza, che esperienza. Motivo per cui hai scelto di portare una cover di Viola Valentino, del suo, uno dei suoi più grandi successi.
2: Sì, abbiamo fatto un remake che praticamente io ho messo delle barre su, come si usa ora per essere moderna, e poi abbiamo
1: fatto una tua versione. Hai fatto bene, quindi Serena De Baris, se sei pronta, Fabio Greco, sei pronta, i microfoni sono tutti vostri, Comprami.

0: Elena De Bari con Comprami. Complimenti, perché è una versione tua.
1: Sì, esatto,
0: ovviamente abbiamo dato spazio, sì, onore e lustro a questa meravigliosa canzone, sì, quindi a Viola Valentino, ma l'hai fatta tua. Fabio Greco, grazie sempre, grazie, per essere, sì, qui, esatto. Fondamentale il suono della chitarra, non avrebbe neanche motivo di esistere, fatti sentire, perché qui si canta dal vivo, voce e chitarra rigorosamente acustica. Allora, torniamo un po' indietro, sì, facciamo tanto oggi una puntata un po' incasinata, esatto, un po' un puzzle. Torniamo al tuo inedito,
1: sì,
0: che tra l'altro è uscito la settimana scorsa.
1: Da pochissimo, fortuna, niente, si arriva in un momento, secondo me, artistico, che dopo che hai fatto 800.000 uscite, vuoi trovare l'uscita che ti rappresenti, cioè, okay, nel senso, alcune volte poi ci sono consigli della discografia, insomma, un po' uno si affida comunque,
0: metti
1: a quelli
0: insieme
1: che
0: tante cose.
1: Esatto, quindi sono arrivata in un momento in cui una ragazza mi propone questa canzone, uh-huh, ed io sono un po' in quel momento pop, e niente, mi innamoro e poi dico, ma chissà, questa canzone mi porti fortuna, quindi ho detto facciamola.
0: Nome omen.
1: Quindi, dato che oggi la fortuna è molto importante,
0: vero,
1: ho creato il mio portafortuna musicale, che è la canzone Fortuna.
0: E quindi nasce, vabbè, per il fatto che tu ti sei innamorata, ma che messaggio vorresti dare agli ascoltatori che magari la sentiranno a breve, l'hanno già sentita qui come apertura di programma, ma poi si può scaricare, si può ascoltare, sì, tramite tutte le piattaforme.
1: Piattaforme digitali. Niente, il messaggio che voglio lanciare è che ognuno di noi deve avere una consapevolezza che è la fortuna di qualcun altro. Ognuno di noi ha la possibilità di regalare ad un'altra persona, che sia il prossimo, la famiglia, il compagno, chiunque esso sia, la fortuna. Quindi, nel senso che noi siamo un valore aggiunto a quello che alle persone che abbiamo accanto. Quindi spero che le persone imparino ad apprezzare il potenziale che possa esserci in chi ci circonda, e penso che ognuno di noi ha bisogno sempre di qualcuno per poter andare avanti, e quindi la ritengo una fortuna incontrare.
0: Parole sagge, non mi sono neanche permessa di interrompermi perché ho sposato tutto quello che hai detto. Ma la tua fortuna nella vita, da quando sei nata ad oggi, secondo te qual è stata?
1: La mia fortuna
0: di essere qui a Rai Radio Tutta Italiana,
1: anche chissà poi un giorno
0: come
1: faremo
0: ultima puntata. Vedi che la fortuna ti perseguita,
1: esatto,
0: perché sei arrivata sul filo del rasoio.
1: È la mia vita, praticamente
0: è la tua vita, lo raccontiamo, perché tanto questa è Radio Verità, sì, poi lo sanno loro che io non mento mai, e che cercavamo di trovare una data,
1: esatto,
0: stava finendo il programma, non mi sembrava corretto dirgli, ho detto, guarda, cioè, l'ultima data è il 12, ma proprio l'ultima di,
1: ragazzi,
0: della
1: stagione. Ragazzi, abbiamo portato un po' di ventata di freschezza.
0: E per fortuna eri libera.
1: E per fortuna ero libera, per fortuna era uscita la canzone, quindi di conseguenza penso che la mia fortuna sia stata, sono un po' egoista, me stessa, perché ho trovato sempre nel mio io interiore, uh-huh, un modo per rinascere. Io mi definisco un po' una fenice, cioè, okay, devo in qualche modo distruggermi per poi rinascere, per far nascere un nuovo progetto. Sicuramente accanto a me ho delle persone che mi aiutano tantissimo dagli esordi, che è Luca Venturi, il mio produttore discografico, uh-huh, e senza delle figure importanti,
0: vero,
1: non si ha la possibilità di crescere, perché non hai un parametro di confronto. Quindi ritengo che la fortuna risiede in noi.
0: Guarda, quello che dice è giusto, e non è un problema di essere centrati o egocentrici per la propria vita o cercare di primeggiare sugli altri, ma abbiamo utilizzato una parola poco fa involontariamente che a me piace molto, è un puzzle, perché,
1: sì,
0: nella vita, nella famiglia, nelle amicizie, nella quotidianità, tanti piccoli valori poi fanno il bello della giornata, anche,
1: sì,
0: nelle cose più semplici.
1: Sì, io penso semplicemente che la musica sia qualcosa che regala al pubblico spensieratezza, positività o comunque un'emozione. Quindi non è vietato ascoltarla, e soprattutto secondo me dare spazio ogni tanto anche ai giovani artisti emergenti, cosa che voi fate, ed è una rubrica veramente meravigliosa.
0: Grazie.
1: Perché ad oggi i giovani emergenti, per farsi notare, devono andare con gli striscioni dalle parti.
0: È vero,
1: quindi
0: è un po' difficile, ma non per la quantità di talenti che ci sono, perché ci sono sempre stati, è proprio il modo di poter avvicinarsi.
1: Penso che ci sia tanta concorrenza anche, quindi di conseguenza nel marasma delle tante uscite diventa difficile
0: affermarsi,
1: capire anche chi è valido. Alcune volte si perdono tanti talenti che io personalmente conosco, però ripeto, io penso che
0: senza fare nomi e cognomi mi sto divertendo troppo in questa diretta. Solitamente sono io quella che fa allusioni e parla, oggi ti devo calmare, ti devo bloccare.
1: No, non è vero, è vero.
0: Ha lanciato la freccia con tutto l'arco.
1: Esatto. A proposito di frecce e arco, adesso farai segno con un'altra cover, però hai scelto tra virgolette un'altra artista che amiamo tutti molto, ma fa parte di questa generazione rispetto a Viola Valentino, che naturalmente fa parte magari della generazione dei nostri genitori. Questo divario musicale, ci
0: allora,
1: stai dentro?
0: Io sinceramente faccio sempre questa battuta, ormai ero arrivata a calcare gli anni 80 troppo, perché oltre a Viola Valentino poi ho fatto con Edoardo Vianello un remake,
1: e poi anche con Fiorella Mannoia, se non ricordo male,
0: Collision dell'Imagination, una band diciamo a livello internazionale, qui ho detto ops, ora stiamo andando troppo sulla musica anni 80, però che io ritengo che sia la più bella di tutti i tempi, perché abbiamo delle hit pazzesche. E niente, io poi sono innamorata dal giorno zero, perché e non ci dobbiamo ricordare di Annalisa ora, perché Annalisa
1: lei è partita da Amici.
0: Da Amici, e soprattutto noi ora la valutiamo perché ha avuto questo successo negli ultimi 5-6 anni, ma lei ha degli album precedenti che sono tanta roba e che il pubblico forse non li ha apprezzati come
1: anche prima della prima partecipazione a Sanremo.
0: Io seguo Annalisa dal giorno zero e in lei mi ci rivedo molto, perché è stata un'artista che non si è mai arresa, si è rinnovata, ha dato a se stessa una nuova luce,
1: che tra l'altro aveva preso a livello di carriera e di lavoro un'altra strada, perché si era laureata, se non ricordo male, in fisica, anche lei stessa si proiettava ad insegnare questa materia, invece poi la musica l'ha rapita un po', come ha rapito anche
0: te. Sì, io diciamo che non ero destinata alla fisica, ma avevo fatto l'alberghiero, quindi ero destinata forse a cucinare, non lo so.
1: Ma l'importante è che poi questi inciampi, chiamiamoli così, della vita arrivano, e soprattutto arriva la consapevolezza di dare ascolto a quello che arriva. E io sinceramente vorrei anche dare ascolto a questa ultima cover che ci farà un po' da sigla prima di chiudere definitivamente sia Fatti Sentire con te, sia Terry Oggi con i saluti finali tra pochissimo alle 18, anche perché una serie di ringraziamenti da fare delle mie girls che tutti i giorni mi accompagnano qui in questa avventura. Quindi Serena, io devo dirti grazie, perché è stata
0: grazie a voi.
1: Una bellissima chiacchierata
0: anche per me, bellissima, e soprattutto puoi chiudere con Esibizionista, che fa anche rima, tra l'altro.
1: Tu sei esibizionista un pochino,
0: ma da morire,
1: speravo che mi rispondessi.
0: Ma da morire, ma ti pare che una tipa come me non è esibizionista?
1: No, perché sai, io sono timida, ma quando brava, mostriamo il talento. Fabio Greco, grazie per essere stato qui con me. Ho ricordato il tuo nome dall'inizio alla fine. Numeragolo. Adesso però tocca a te, non voglio assolutamente rubarti nessuno spazio. La utilizziamo come sigla finale per i saluti. Io spero di incontrarti presto.
0: Anch'io, tanto.
1: Ovunque, su un palco, al negozio, ovunque. Okay, qualsiasi sia il tuo desiderio, tienilo lì per sempre.
0: Anche perché sei stata meravigliosa nel presentare il mio percorso, e soprattutto non tutti gli speaker danno questo spazio.
1: Grazie mille. Diventeremo presto amiche noi due. Allora, bando alle ciance, alle 17:45 su Rai Radio Tutta Italiana, nello spazio Fatti Sentire, l'ultima cover di questa stagione, c'è Serena De Bari con Esibizionista.

Ed è sulla coda di Lucio Dalla, Io tra un'ora sono lì, peraltro testo abbastanza evocativo e soprattutto titolo mai più azzeccato, perché sono le 17:55, non tra un'ora io sono lì, ma tra qualche minuto sarò proprio fuori da questo studio. E essendo arrivati naturalmente ai titoli di coda, voglio prendermi qualche minuto per restare con voi, qualche secondo, perché qui in radio i minuti sono percepiti assolutamente in maniera errata, per stare con voi e naturalmente darvi tutti i miei ringraziamenti dal primo all'ultimo. Intanto le lancette corrono molto veloci, però questa volta non si chiude solo una puntata, ma si sta per chiudere ufficialmente anche una stagione, permettetemi di dirlo, straordinaria, una stagione di Teri Oggi. Oggi è venerdì 12 giugno e spegniamo così i microfoni, no? Per l'ultima volta quest'anno, e devo, come vi dicevo poco fa, fare davvero i ringraziamenti più sinceri, proprio quelli che vengono dal cuore. Il mio primo immenso grazie va al nostro direttore Gianfranco Zinzilli per aver creduto in questo viaggio straordinario, faticoso e molto faticoso, però mi ha dato la possibilità di poter lavorare serenamente in libertà e soprattutto anche farmi divertire. E io a modo mio, o comunque a modo nostro, vi abbiamo raccontato anche la musica dal vivo. Un grazie gigantesco va sempre a tutta la squadra dei tecnici, che sono i maghi, no, della regia, perché qualsiasi problema alzo il telefono e loro corrono, perché tecnologicamente si fa tanto, facciamo anche tanto, e per potermi ascoltare ovviamente ho bisogno di una strumentazione pazzesca e loro sono bravissimi. Poi faccio un applauso speciale alle ragazze che hanno collaborato con me, soprattutto per farti sentire, a Tea principalmente, che è stata al mio fianco e ha curato tutta la parte burocratica, a Giovanna Busbani che è la nostra social media manager, e a Rebecca che si è aggiunta insomma nell'ultimo percorso di questa avventura, però anche lei è una ragazza che ama molto questo lavoro, lo si vede, se vi permette. E voi tramite Instagram vedete i video che vedete, dobbiamo dire grazie a queste ragazze. E infine il grazie più grande va sicuramente agli splendidi ragazzi che hanno partecipato a Fatti Sentire, che hanno riempito questo studio di energia, di passione, ci hanno anche ricordato quanto sia bello, no? E dare spazio alla voce, al talento e soprattutto anche alla musica. E infine il grazie più grande va a tutti voi splendidi miei ascoltatori, che tra l'altro avete partecipato in modo attivo con il 334 604 5640, ormai un numero che sappiamo tutti a memoria, l'ho imparato io, l'avete già imparato anche voi da anni, quindi grazie davvero per avermi seguito ogni giorno, per aver invaso le nostre linee con i vostri messaggi e soprattutto per aver riso con me anche per le notizie più stupide, quelle più inutili del mondo, ma anche per le curiosità, per le chicche di benessere, insomma per tutto il programma di Teri e Oggi. Avete condiviso con me un pezzetto non della mia giornata, proprio un pezzetto della mia vita, quindi grazie, grazie, grazie. Ora il fine settimana davvero è pronto per iniziare e l'estate peraltro è tutta da vivere, quindi fate tesoro di tutti i nostri trucchetti di benessere, continuate anche a viaggiare e a scoprire i borghi più belli d'Italia, ne abbiamo menzionati tantissimo, li abbiamo raccontati in lungo e largo, e mi raccomando continuate a sorridere sempre e ad ascoltare la vostra musica preferita. Io sono Giulia Teri, come se ce ne fosse ancora bisogno ricordarlo, grazie davvero per avermi seguito, è stato per me un onore immenso, ci risentiremo molto presto, ne sono più che sicura. Intanto vi mando un bacio, un abbraccio e un altro grande grazie, e voglio concludere, desidero concludere con una delle mie canzoni preferite, che poi è stata spesso anche la conclusione delle nostre dirette. Da Giulia Teri stavolta è davvero tutto, in arrivo Phil Burriva con L'impossibile.

profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Riccardo Vincent Cocciante nasce il 20 febbraio del 1946 a Saigon in Vietnam, da madre francese e padre italiano. Trasferitosi a Roma al seguito della famiglia all'età di 11 anni, poco dopo inizia a suonare con un gruppo in Nation nei locali romani, proponendo canzoni in inglese. Deciso di dedicarsi al mondo della musica, Riccardo Cocciante, dopo aver effettuato diversi provini, ottiene un contratto con l'etichetta discografica RCA Talent. L'etichetta nel 1968 lo fa debuttare con il nome d'arte di Riccardo Conte. Successivamente si fa notare da Paolo Dossena e da Mario Simone. Intanto Riccardo Cocciante entra in contatto con due autori, Amerigo Paolo Cassella e Marco Luberti, ed è anche grazie alla loro conoscenza che decide di iniziare a realizzare canzoni in italiano. Dopo aver firmato un contratto con la RCA italiana nel 1972, pubblica Mu. Nel 1973 dà alla luce Poesia, il suo secondo long playing pubblicato con il nome di Richard Cocciante, la cui title track viene incisa anche da Patti Pravo. Nel 1974 pubblica il suo primo disco firmato con il nome di autore italiano, Riccardo Cocciante. Si tratta dell'album Anima, che contiene il celebre brano Bella senza anima. In esso vi sono anche altri successi come L'odore del pane e Quando finisce un amore, canzone che entra in classifica negli Stati Uniti d'America. Nel 1975 Riccardo Cocciante incide L'alba, album che contiene la canzone omonima e altri pezzi come Canto popolare, registrato anche da Ornella Vanoni, e Era già tutto previsto. L'anno successivo pubblica Concerto per Margherita, album che include la hit Margherita, con la quale ottiene il primo posto in classifica in vari paesi del Sud America, oltre che in Francia e in Spagna. Alla fine degli anni 70 registra Riccardo Cocciante, album che contiene il brano A mano, e l'anno successivo E io canto, comprendente il singolo Io canto. Inizia poi una collaborazione con Mogol, che lo porta a incidere il disco Cervo a primavera, pubblicato nel 1980. Nell'83 sposa Catherine Boutet, ex funzionaria di una casa discografica parigina, che lo seguirà costantemente nella sua carriera. Al 1985 risale un'altra sua celebre canzone, Questione di Feeling, in cui duetta con Mina. Nel mese di settembre del 1990 diventa padre di David. Sale sul palco dell'Ariston nel 1991 e vince il Festival di Sanremo con Se stiamo insieme. Nello stesso anno duetta con Paola Turci nel brano E mi arriva il mare. Nel 1994 duetta di nuovo con Mina nel brano Amore, contenuto nel disco Un uomo felice, dove canta anche insieme a Mietta in E pensare che pensavo mi pensassi almeno un po'. Nel 1995 incide per la colonna del film d'animazione Toy Story tre canzoni. Nei primi anni 2000 Cocciante si dedica al musical e al teatro. Compone opere popolari quali Notre Dame de Paris, ispirata all'opera di Victor Hugo, Le Petit Prince, solo per la Francia, ispirata all'opera di Saint-Exupéry, e Giulietta e Romeo, ispirata all'opera di William Shakespeare.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio. In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale, con locali piovasche sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Disco RAI, la musica scelta. Su RAI Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
4: Ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. E che musica scelta oggi? È proprio la musica che fa parte corpo e anima della nostra storia. Abbiamo incontrato qualche giorno fa qui in Via Asiago Caparezza per parlare del suo ultimo straordinario lavoro, Orbit Orbit. Si dice sempre progetto, forse a volte anche in maniera non completamente corretta, e in questo caso in realtà si tratta proprio di un'opera che si sviluppa su più piani e soprattutto su piano artistico legato al mondo dei fumetti e quello legato prettamente al mondo della musica. Quindi torna finalmente Caparezza con un nuovo album, che è quello che ascolteremo ovviamente durante questa puntata, dopo una lunga assenza. Si dice sempre così, in realtà insomma è difficile dire se queste assenze siano lunghe o assolutamente necessarie nella storia di artisti così importanti. Insomma, se pensiamo a Fabrizio De André, in realtà pubblicava veramente album ogni 4-5 anni, insomma si prendeva il giusto tempo per elaborare quello che è un nuovo lavoro. In questo caso lo stop è stato dovuto anche a motivi che andavano oltre quelle che sono le scelte personali, e questo vissuto entra moltissimo in questo lavoro, anche se rimane sempre una visione complessiva, globale, anche se insomma Caparezza è sempre in orbita per raccontarci a questo punto non soltanto il mondo che abbiamo intorno, ma direi proprio un universo mondo, come si dice anche metaforicamente, e lo fa veramente con una potenza sbalorditiva e soprattutto capita, accolta da un pubblico così giovane e così trasversale, che insomma è stato un evento assolutamente rincuorante. Allora noi andiamo ad incontrarlo in quel di Via Asiago, nel nostro nuovo studio che è ancora in fase di preparazione, e poi torniamo per darvi le date del live, che sono sempre il momento clou insomma dell'incontro con Caparezza. Quindi iniziamo questo viaggio proprio con Orbit Orbit di Caparezza.

0: E allora, bentornati a Disco Rai, questo è uno speciale con cui chiudiamo questa prima parte prima di Natale. Sono molto contenta perché si parlerà di arte in generale con Caparezza, quindi benvenuto a Disco Rai, questa è la tua prima volta a Disco Rai. Sono tornata totalmente in radio, ho abbandonato per un po' la TV e soprattutto stiamo scegliendo quella musica che è un po' più trasversale, un po' più aperta rispetto a tante altre. Siamo fuori dalla playlist, che è già insomma un'oasi felice per noi. Allora, quando ho sentito di Orbit Orbit mi sono venute in mente due cose, che quando studiavo scienze e comunicazione nella fabbrica del consenso c'era scritto che i fumetti furono gli ultimi ad essere intaccati negli anni 30-40 dalla censura, perché il regime non li considerò subito pericolosi, no? E quindi i ragazzi, i bambini dell'epoca avevano anche Topolino, che arrivava sotto forma di strisce, poi di settimanale, come una visione sul mondo che nessuno aveva immaginato in quel momento potesse rappresentare la libertà, no? È una via di fuga. E poi che in realtà la canzone italiana più famosa al mondo fu scritta da Migliacci, che all'epoca era un fumettista. Quindi insomma, il fumetto è legato mani e piedi alla musica.
1: Sì, anche Guccini per esempio è stato fumettista, ha sceneggiato fumetti per la mano di Franco Bonvicini in arte Bonvi, che è uno dei miei, forse il fumettista che ho amato di più quando ero piccolino, e comunque a discapito di questo in realtà poi i fumetti sono stati ipercensurati dopo. Per esempio in America addirittura ci fu un grande dibattito su quanto fossero pericolosi il mondo dei supereroi a fumetti. Pensavano che i ragazzi molto giovani leggendo i fumetti potessero essere in qualche modo traviati, portati sulla cattiva strada. Ci sono stati più avanti fumetti che sono stati messi al bando, che sono stati considerati pericolosi dai regimi. Penso per esempio all'Eternauta, che è costato, forse non solo l'Eternauta, ma in generale la produzione di Osterer, gli è costato addirittura, diventò un desaparecido in Argentina. Penso al Che Guevara di Alberto Breccia. La leggenda narra che sopravvisse solo una copia interrata nel giardino di casa, che fu poi riesumata e data alle stampe. Poi penso a Najih Alali, per esempio, sulla questione palestinese, che il suo Handala è stato preso come esempio della rappresentanza della Palestina, insomma, nel mondo, ne è diventata una metafora. Quindi in qualche modo il fumetto, Charlie Hebdo, quello che è successo, insomma il mondo del fumetto è stato ha vissuto delle epoche molto particolari, non solo di censura ma proprio di attacchi veri e propri, il che lo detronizza dal ruolo di roba per bambini e lo rende a tutti gli effetti un linguaggio creativo dignitoso come tutti gli altri.
0: Da cui Flutto e Orbito, Libero solo se fantastico, mi ha molto emozionato, io devo dire, sia la tua partecipazione a Lucca Comics e tutti gli store, che hai fatto, motivo per cui abbiamo anche ritardato questa intervista, perché anche se tu in una canzone dici ragazzo io non ascolto questo, non so giudicare questo CD perché non è proprio la musica che mi piace, invece l'adesione totale per quest'album è arrivata proprio dalle nuovissime generazioni,
1: sì.
0: Che mi fa pensare che in realtà servirebbe un giro di Caparezza in tante scuole, cioè per raccontare quella che è l'arte e la libertà legata all'arte, perché forse molte volte i ragazzi sono assetati, cioè il riscontro che c'è stato per il tuo libro fumetto e per il vinile io l'ho preso come un atto di speranza incredibile, al di là dei numeri che ci sono importanti e va bene, ma anche i commenti anche sui social, cioè hanno scoperto delle cose anche nelle canzoni, che ne so, che con il suono Imperlificat c'era il titolo Orbit Orbit, quindi lo spettro sonoro, delle cose particolari, delle ricerche che fatti da ragazzi giovanissimi mi hanno rincuorato tanto in questo momento così strano.
1: Devo dire che la cosa ha sorpreso molto anche me, io non davo per scontato alcun tipo di risultato, sinceramente poi io son partito facendo come sempre quello che avevo in testa, la teorizzazione del lato creativo è molto difficile perché in realtà è proprio una roba viva, è un fuoco che non sai spiegare, ci sono persone che stanno cercando di teorizzarlo, di dargli un senso, una spiegazione, tra questi Paolo Nani che è un attore molto bravo che sta cercando di capire che cosa c'è dietro l'atto creativo. Però in generale quello che è successo è che ho scritto un disco da adulto, quindi onesto, che paradossalmente ha attirato tanti ragazzi molto giovani che non vedevo da tanto tempo, perché poi io più o meno le noto le facce delle persone che vengono ai miei concerti, erano in età universitaria più o meno, cioè scuola superiore università, adesso arrivano ragazzi molto molto giovani che probabilmente sono affascinati da questo mondo metafora. Per citare appunto la metafora stessa dello spazio, ho fatto un salto nel vuoto e poi lì ho trovato tante braccia, ma non so spiegare perché. Non so se perché c'è il fumetto di mezzo, che magari può avere una sua, può essere, perdonatemi, questa affascinazione verso i ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Però in generale, ecco, io mi sento di dire di essere onesti con la propria creatività e di rappresentare quello che si vede, di raccontare la realtà intorno a sé e con gli occhi della contemporaneità, dell'età che si ha in quel momento. Ecco, io ho fatto un disco da 52enne, probabilmente parlando a 52enni, e questa cosa probabilmente è stata vista come sincera e adottata anche da chi è più giovane.

0: che ci hai portato un po' sul pianeta delle idee. Calpesto una terra che è incenerita, non vedo le terga di gente viva, che credo che sia l'immagine più bella in questo momento per definire quello che ci circonda. E poi sguaina la sciabola, tu sarai Sandokan, le tigre di Monpacen, che insomma in questo momento, sai, col successo che ha avuto Sandokan, insomma, vabbè.
1: Sì, non sapevo io di questo remake di Sandokan, tra l'altro.
0: No, come ma poi insomma anche come ha fatto il remake diciamo, comunque per dire che insomma poi ci sono dei punti di riferimento che la gente cerca come se fosse dissetata in un deserto praticamente, sì. E questo in qualche modo ci rincuora. E tu hai creato un viaggio, anche un viaggio sonoro, che però io ho sentito, insomma, ho letto alcune cose, sai, un po' più complicato. No, allora io conosco dei ragazzi, un

0: come è sempre fatto, e infatti mi ha fatto un po' sobbalzare in Io sono il viaggio, una tripletta, Piccolo principe, Giovane Holden, Sono il vecchio che ver mare e sfida ancora le onde, no? Che sì, immagino appunto tu ti riferisca a Piccolo principe, Giovane e vecchio mare, il terzo.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco, per dire che quella è l'immaginazione che poi negli anni ci ha salvato, oltre che formato.
1: Sì, a me ha salvato sicuramente, questo tutto questo disco è un tributo all'immaginazione. Da Flutto Orbito, che è una preghiera solitaria, fino ad arrivare a Perlifica, che è una preghiera corale con 74 elementi d'orchestra. Da Flutto Orbito, appunto, che è la fase dell'immaginazione, in cui io disteso a terra immagino, comincio ad esplorare dei mondi, a Perlifica ancora una volta, che invece è un invito a rendere questa immaginazione concreta, all'atto creativo, all'opera d'arte, e quindi a non farla rimanere solo nella tua testa, a prendere coraggio, a superare i dark interiori che abbiamo noi, questa sindrome dell'impostore, il giudizio degli altri, tutte tappe che inficiano il processo creativo, a prendere questo coraggio per mano, portarlo fino alla fine, non per ottenere risultati di visibilità, neanche terapeutici, neanche per essere accettati dagli altri, ma perché credo che sia, per chi la vive, un'esigenza vera e propria, probabilmente dettata dalla frizione con la realtà, che diventa benzina per l'immaginazione. E secondo me, una volta che l'opera è nel mondo, non ti appartiene più, è una piccola morte, è qualcosa di cui ti sei liberato come esigenza. Proprio di solito le persone che hanno, magari sto generalizzando un po' troppo, ma me ne sono reso conto parlando con i ragazzi che sono venuti a firma copie, anche quelli molto giovani, tutte queste persone che hanno questa esigenza creativa molto forte sono persone che faticano ad esprimersi col linguaggio reale, faticano a rapportarsi con gli altri e riescono in qualche modo a farlo attraverso queste opere, e quindi il mio invito è a Perlificare.
0: Sì, tra l'altro, insomma, mi ricordo subito dopo la pandemia c'erano ragazzi che per parlare con la professoressa che erano di fronte scrivevano mail, e quindi una mia amica che faceva insegnante di sostegno ha dovuto togliere il cellulare per dire quanto si era perso proprio il contatto con la realtà.
1: Sì.
0: Tu didatta dici: personaggio che mi si incolla merito l'Oscar, e infatti stavo pensando che questa è proprio un'opera moderna, questo tuo progetto. E devo anche dire che nei comic book Save My Life è vero che tu parli, insomma, delle tue ultime esperienze, dei tuoi ultimi vissuti, però al contrario di tanti artisti che lo fanno e che autoimplodono davanti a noi, per cui noi non sappiamo veramente come reagire a questa autoimplosione, però tu non hai perso il contatto con la realtà, cioè in tutti i testi commenti qualcosa che succede, cioè tu la vedi quella realtà che altri ignorano proprio. Ci sono le guerre? Non è citato, c'è un mondo che, come dici, ha le terga scoperte, e comunque non è citato, e questo mi fa sempre più impressione, cioè il fatto che non ci sia questo connubio così stretto.
1: Sì, questo dipende secondo me dal fatto che le brutture intorno a noi ci feriscono al punto tale che si erigono barriere di indifferenza per non soffrire. E questo argomento è sviscerato molto approfonditamente dentro un pezzo chiamato Patosfera, che è sul recupero del pathos. Quindi a volte accade che per non rendere insopportabili le nostre giornate facciamo finta che intorno a noi non accada nulla, però questo poi ci porta in una situazione paradossale per cui non proviamo più neanche le cose belle, diventa impossibile vivere a questo punto. Io credo, se è un messaggio, io che non do messaggi in realtà, mi esprimo e basta, però se qualcosa debba arrivare di tutta quest'opera è l'avere i piedi per terra anche con la testa fra le nuvole, nel senso, noi comunque viviamo la realtà, se ci rifugiamo nella fantasia perdendo il contatto con la realtà, lì c'è un altro pezzo che parla approfonditamente di questo, si chiama Gli occhi della mente, cadiamo nel delirio, cioè nell'immaginazione aberrata. L'immaginazione è come tutte le cose su questo pianeta.
0: È una patologia, poi.
1: Sì, è una patologia. Come tutte le cose su questo pianeta hanno una dark side. E se questa cosa, che questa cosa è netta, è chiara, c'è il giorno e c'è la notte. Adesso secondo me è il momento di essere radicati nella realtà che ci circonda, non aver paura di esprimere opinioni politiche, sociali, non accade nulla, semplicemente ci si sta esprimendo, ci si sta buttando in un dibattito, l'immaginazione ci salva, ci aiuta, ma non deve diventare

0: stratosfera, io qui avevo segnato la vera sorpresa e avevo preso mamma, ho sepolto pathos in pancia. Quando perdi la fiducia nell'umanità è un attimo che perdi la tua umanità stessa, però alla fine devo dire che ci rincuori, perché tu dici: se io ho questa paura, evidentemente sono ancora salvo. E questo veramente mi ha aperto un po' l'anima. Volevo tornare un attimo indietro invece a Out of Orbit, in cui tu dici: ho il cartello, torno subito. E qua, insomma, mi scuso con te, perché anche io ogni tanto ti nominavo, soprattutto il 9 ottobre, dicevo: vorrei che tornasse subito Caparezza, perché ne abbiamo bisogno. Però insomma siamo stati un po' egoisti. Ma nel frattempo, visto che tu hai frequentato la musica, e che musica, mi ha molto commosso la cover di Enzo Del Re, Il Banditore, anche perché hai citato Timisoara Rapinto, con cui sono cresciuta 10 anni proprio qui in Via Asiago. Io ero delegata a Modugno, lei a Enzo Del Re, che io ho conosciuto nel backstage del 1° maggio, e insomma in un incontro eravamo nel backstage e lui ha incontrato Claudio Lolli, e la cosa di cui parlavano era: oddio, come sei diventato vecchio, ma pure tu. Ecco, insomma, questo era un po' Enzo Del Re. Però tu hai scelto questa cover del Banditore perché è una canzone dai suoni onomatopeici praticamente, sì. Però queste vibrazioni rappresentavano un qualcosa per lui, tra l'altro il secondo album, quello che contiene Lavorare con Lentezza.
1: Sì. Io devo essere onesto, non conoscevo Il Banditore, conoscevo tante opere di Enzo Del Re, non Il Banditore. L'ho scoperto grazie a Timisoara, perché ero venuto all'ARF, che è la festa del fumetto di Roma, dove c'è solo il fumetto e non altre distrazioni, e Timisoara, avevo fatto una chiacchierata con lei e mi aveva consigliato di ascoltare Il Banditore. L'ho ascoltato subito dopo aver chiuso la telefonata e sono impazzito letteralmente. Questa è una cosa incredibile che accade quando, ecco, quando l'arte contamina e non la puoi fermare. E in quella canzone, a parte in tutta l'arte di Del Re, io ci vedo qualcosa di fanciullesco, come l'approccio che ha un bambino con un tappo di sughero che lo fa diventare un personaggio. Lui con questa sedia apriva un modo, con una sedia, con un oggetto banalissimo.
0: Sì.
1: Lui dava un suono, portava la sua arte, e questa canzone a me è sempre sembrata abbastanza dadaista, non lo so, cioè una canzone fatta di solo onomatopee, che però nella mia testa sembrava, è stata un po' quasi lo start di tutto il disco, di tutta l'idea del disco fumetto, perché mi sembrava, io mi vedevo lì nello spazio che stavo affrontando questo pianeta oscuro che mi attanagliava attraverso la forza dei fumetti. Era perfetta, sai, è una di quelle tempeste perfette che non si possono spiegare.
0: Tra l'altro ci sono stati proprio due pugliesi, insomma Enzo Del Re e anche Modugno, per lui con la sedia, Modugno con la chitarra, sì. Che insomma c'era Milo, che era un critico degli anni 50, che diceva: loro hanno un approccio con la musica quasi da cantore omerico, cioè veramente naturalistico, cioè nel senso sono un tutt'uno con questo suono, con questo legno, e riescono a creare musica. A proposito, appunto, tu hai campionato Delirio di Morandi, canzone del 70, Negli occhi della mente, era il lato B, tra l'altro, di Al bar si muore, firmato da Migliacci e Mattone. Essere progetto di una mente superiore non ha reso mai nessuno meno idiota.
1: Ecco, qui queste sono le tipiche frasi, diciamo, che sono anche dei rigurgiti del passato, nel senso che io ho scritto tante cose un po' delle stilettate.
0: Vabbè,
1: no?
0: Dritto dritto,
1: sì, questa ossessione onesto per essere il progetto di una mente superiore. Poi in realtà non è che io vedo così tanti luminari intorno a me, diciamo, che giustifichino questo essere progetto di una mente superiore. Questo non dà a nessuno la patente appunto di persona illuminata. Sono molto critico verso le religioni in generale, pur apprezzandone la parte narrativa, per me di fantasia, sono veramente molto ben strutturate certi testi, sacri o profani che siano. Per me in particolare la religione da bambino non ha portato niente di positivo. Tutte le mie paure recondite vengono da lì, paura del buio, paura anche dell'eternità, questa fissazione per non avere una fine. Mi mette ansia tutto della religione, di quella che mi è stata impartita, di quella che non mi è stata impartita. Quando ho avuto un approccio io sono stato anche molto credente, ma anche molto incline ai credi altrui. Poi dopo, per me devono rimanere nello spirito, nella spiritualità, non devono avere ingerenze nella politica di uno Stato, perché lì comincio a vedere la faziosità e comincio a vedere qualcosa di losco. E quindi ho scritto Delirio pensando anche a questo, ma in generale a quanto le persone possono crearsi delle convinzioni proprie senza mai approfondire nulla e credere o darsi spiegazioni. Quando c'è qualcosa che non riesce a spiegare, l'hanno fatta gli alieni. Cioè, probabilmente nel futuro troveranno un cellulare dopo un disastro atomico e, non riuscendosi a spiegare cosa ci faccia una roba del genere in giro, diranno che l'hanno creata gli alieni.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

0: Invece c'è un'altra nostra religione che in realtà noi credo che pratichiamo un po' in, insomma, credo, oltre il bagliore, che è Curiosity, la curiosità. E mi ha fatto veramente impressione perché in questi giorni abbiamo recuperato una frase che ha detto Ornella Vanoni sul palco di Meraviglioso Modugno, che diceva: se non si è curiosi si diventa dei babbei. Ecco, proprio una stilettata anche lei. Sì. E tu dici: la curiosità non è un istinto, è un dovere morale, no? In qualche modo.
1: Sì, secondo me sì, perché siamo comunque... A me fa impazzire, lo dico a mio discapito, io abito un corpo che ha una complessità indicibile. Io
0: non lo so, a noi.
1: E del mio corpo ho la stessa... lo stesso sguardo di chi si ferma in autostrada con la macchina per il cofano pensando di poter risolvere qualcosa. Io non so nulla del mio corpo, di come funziona, eppure anche se fossi un totale idiota, per esempio, comunque abiterei in un corpo complessissimo. Quindi la complessità, cioè complesso e complicato per me non sono sinonimi, beh, comunque la complessità è qualcosa che dobbiamo accettare. E torno a noi, è tutto estremamente complesso, figurati lo spazio che per me rappresenta l'altrove, l'aldilà, il luogo deputato all'immaginazione. Mi ferisce il fatto che sparirò da questa terra senza sapere, senza che la scienza ci abbia portato a sapere ancora di più sul cosmo, su quante vite ancora ci sono nell'universo, su come... che tipi di pianeti ci sono, quanti pianeti abitabili, il mistero delle stelle, cioè è veramente un libro aperto di cui siamo al capolettra, ecco, è qui di questo firmamento, come dicono nella canzone. La curiosità per me viene prima di tutto, polemicamente dico anche prima dell'amore, nel senso che per me l'innamoramento è anche la sete di conoscenza verso l'altro. Ci si innamora quando l'altro non lo si conosce bene, come l'Ave Maria, no? Quindi e quindi per me la curiosità è tutto, bisogna mantenerla sempre. Vabbè, è un discorso che faccio me stesso, per quanto mi riguarda, poi ognuno...

con lo shuttle o con la stazione spaziale si fa le stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte. Perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alla dimensione dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: tra l'altro ho visto che hai detto un paio di canzoni, insomma, che ti trovi un po' a tuo agio anche nei cimiteri, nel girare, e credo che alla fine è anche quello, cioè quello può dare serenità a un certo punto, soprattutto quando una serie di persone iniziano ad andare al di là, no? Cioè che ci lasciano.
1: Sì.
0: Io trovo anche una maggiore serenità di dire, vabbè, ma se ci sono loro, alla fine, insomma,
1: sì,
0: mi daranno un gatto.
1: Dici nell'aldilà. Io penso a questa cosa di ritrovare persone in vita nell'aldilà, mi ha sempre fatto molto sorridere, perché dovremmo andare poi fino ai Neanderthal, cioè, e quindi come si comunica con un Neanderthal nell'aldilà?
0: Non
1: oppure
0: so,
1: cosa bisogna dire? Io spero di trovare i miei genitori però sperano di trovare i loro genitori, che a loro volta sperano di trovare
0: la
1: famiglia allargata,
0: incredibile.
1: Spero non ci siano pranzi di Natale nell'aldilà.
0: A proposito, noi qua già in di qua, allora appunto chiudiamo con Perlificat, anche se la volevo tra l'altro musicalmente legare alla fine di Patosfera, dove io ci ho sentito addirittura ancora a bocca chiusa della Madame Butterfly di Puccini, ma anch'io vado di immaginazione tranquillamente. E, per me creare non è un hobby, è religione, io per la viva, per te sarò la terapia.
1: Sì, io in realtà avevo in testa il Requiem di Mozart quando ho pensato a quelle note lì, ovviamente con tutte le dovute distanze, perché non sono musicista, non so, cioè è solo, ho solo scritto pensando,
0: dal DSI era...
1: sì, pensando a come volevo fosse questa musica classica, che doveva finire appunto con la coralità, perché volevo che si parlasse dell'uomo anche come capace di fare cose belle. Come l'arte, per esempio. Viviamo un periodo in cui la comunità umana viene sempre additata come capace di ogni nefandezza. È bene ricordare ogni tanto che in realtà l'uomo è capace anche di cose belle. Volevo chiudere con questa nota positiva, il famoso disco solare che avevo in testa come il dio Ra. E quindi la musica classica, che in contrapposizione con la musica elettronica, che può essere fatta da una persona sola, io col mio computer e la mia attrezzatura da solo posso fare musica elettronica, non posso fare musica classica con 74 elementi. Tutto il percorso è fatto di un percorso che nasce elettronico, man mano gli strumenti si inseriscono fino a sfociare nella coralità, appunto, della classica.
0: Però visto che il tuo ultimo brano è sempre stato un gancio per l'album futuro, sarà molto costoso l'album musica. Ma noi insomma ci aspettiamo una cosa molto corale. Nel frattempo c'è il tour che parte il 26 giugno da Roma, finisce per adesso il 5 settembre a Caserta. Ricordatevi, quando c'è il tour di Caparezza, cioè ci sono le date di Caparezza, a Roma venivano registrate delle scosse sismiche. E questo per dire. Grazie.
1: Grazie a te.

uomini d'affare che trasformano metropoli in metropolis di free slang. È pieno di pazzi innamorati di un magnate che li prende a mattonate in testa come il topo Ignaz. Io sono un'ostrica, il mondo è il mio parassita, l'avvolgo nell'inventiva, ne faccio una perla liscia. Non sarei vivo senza

0: Fo fanno i miei giorni più forte la devozione quando sorge il sole e penso.
1: Perlifica, perlifica, perlifica. Perlifica, perlifica, perlifica.

straordinaria questa per l'IFICAT, con la quale abbiamo chiuso questo viaggio di Orbit Orbit in Caparezza. Grazie, perché insomma Michele è sempre molto molto generoso con noi, e perché siamo particolarmente in sintonia, e questo insomma mi fa veramente piacere. Ripeto, quella di Caparezza è una musica di cui abbiamo totalmente bisogno, è un pensiero che si sviluppa anche in musica, e questo è fondamentale. Io sono molto attratta da testi importanti, che non vuol dire semplicemente complessi, ma insomma che sappiano comunque portarci in mondi altri. Adesso la musica spesso autoimplode, è molto autoreferenziale, e questo insomma non fa bene decisamente all'arte. Si può essere autoreferenziali, parlare di se stessi come fa Caparezza in quest'album, ma insomma senza avvilupparsi in quelli che sono i propri pensieri, ma cercando anche attraverso i propri stimoli, la propria cultura, la propria conoscenza, di svilupparlo e condividerlo con il mondo altro. Insomma, speriamo che questo indirizzo sia seguito insomma da più artisti da questo momento in poi. Allora andiamo al calendario dei concerti di Caparezza. Come vi ho detto, addirittura a Roma si registrano delle piccole scosse quando c'è un concerto di Caparezza. Non sappiamo se sarà così anche per il prossimo, ma sicuramente ci sarà come sempre una messa in scena molto particolare. Immaginate in un album che trae ispirazione dal mondo dei fumetti cosa possiamo aspettarci. E quindi dal 26 giugno 2026 parte il tour Orbit Orbit, e parte proprio da Rock in Roma qui a Roma, e poi il 27 giugno a Firenze a Florence Music Festival, 4 luglio a Mantova, il 7 luglio a Bologna, l'8 luglio di nuovo a Bologna, la seconda data, la prima è già sold out, l'11 luglio a Collegno, il 12 luglio a Padova. Parliamo di tutti i festival più importanti dell'estate 2026, Flowers, Sherwood, il 15 luglio a Milano al Parco della Musica di Milano, il 17 luglio a Servigliano, il 18 a Francavilla, 24 a Genova, e poi il 25 a Cattolica, il 1 agosto a Campobasso, 5 agosto a Lecce all'Oversound Music Festival, altro festival sia molto importante nel sud, 7 agosto Catania, 8 agosto Palermo, 12 agosto Cinquale, il 13 agosto a Brescia, 16 agosto a Maiano, 22 agosto Alghero, il 4 settembre a Bari all'Oversound Music Festival alla Fiera del Levante, altro set molto importante, per chiudere con una data speciale la Reggia di Caserta il 5 settembre. Noi chiudiamo questa puntata con una canzone storica, direi, di Caparezza, che è la mia sigla, sì, è mia sigla, la mia suoneria del cellulare da quando è stata pubblicata, e insomma, ed è un augurio, anche se anche per questa canzone dovete sempre predisporre una doppia lettura del testo di Caparezza. Noi ci sentiamo anche venerdì, e poi la prossima settimana, il 24, non vi lascerò da soli, e poi insomma potete ovviamente ritrovare sempre queste puntate sulla nostra pagina di Rai Play Sound, Disco Rai, la musica scelta. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: ...1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Nella nottata tempo asciutto, ma con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e lungo le coste del basso Adriatico. Cielo limpido sul resto del territorio. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mare generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

frequenti. In banca sono gentili, ma non mi danno niente, la stessa gentilezza del serpente. I giorni sono lunghi, non vogliono finire, le luci sono quasi tutte spente. Il sindacato chiede un'altra mobilitazione.

0: Family. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Dal 1973 ad oggi ha pubblicato circa 40 dischi, tra LP da studio, album dal vivo e raccolte. Ha inciso più di 500 canzoni, è nato a Roma e si chiama Renato Fiacchini. Ma lui è tutti gli zeri del mondo. Zero si scrive più facilmente e si pronuncia meglio, tanto vuol dire la stessa cosa. Zero, l'infinito, l'eterno, l'essere e il nulla, il passato che esiste solo nella nostra memoria, il presente che si distrugge nell'attimo stesso in cui si realizza, il futuro che non è ancora. Zero, l'infinitamente grande e piccolo, l'universo e l'atomo. E poi zero come Renato Zero, l'artista che è partito dai teatri off di Roma è divenuto poi una grande star della canzone, una delle icone pop della musica italiana. Ha attraversato tante stagioni, sempre in trasformazioni, nei panni del clown, del funambolo, del grande interprete, e ha continuato a raccontare il suo mondo, le sue paure, la sua identità, la sua personalissima strada. Una strada che non si può certo riassumere. Negli anni 60 lo si incontrava al Piper, ma lo si trovava anche tra il pubblico rumoroso e festante del radiofonico Bandiera Gialla di Arbore e Boncompagni. La sua passione per lo spettacolo l'ha poi lanciato nel musical, nel cabaret, nella danza e infine nella musica. La svolta arrivò con l'approdo in RCA. Quando nel 1973 uscì il disco d'esordio No Mamma No, probabilmente Renato Zero non immaginava il grande successo che 4 anni dopo lo avrebbe travolto con il singolo Mi Vendo e l'album Zero Fobia. Sarà proprio quest'ultimo LP, seguito da Zero Land e da Ero Zero, a fare di lui uno degli artisti più amati e acclamati in Italia. Il resto è storia. Tra successi, ripiegamenti e nuovi successi sono passati più di 40 anni e Renato è ancora lì. Il successo non l'ho mai cercato, è arrivato perché un giorno la mia strada ha incrociato quella del pubblico. Quando sono partito ero zero e sapevo che ovunque fossi arrivato sarei sempre stato zero, cioè sempre me stesso.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto là.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembra

0: Meteo Radio. Nella nottata tempo asciutto, ma con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e lungo le coste del basso Adriatico. Cielo limpido sul resto del territorio. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata, ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste, e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma non so più dove cercarti. Quale allegria. Quale allegria.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga, eh? Siamo per cambiare il gioco.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Dimmi tutto, il presente, il passato e anche gli amori tuoi. Quel che cerchi, a cosa aspiri?

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 13 giugno. L'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata ampirà serenamente ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: 1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.